si feriscono le ali gabbiane sulle rocce sospinti dal vento, si adombrano le pianure quando i monti nascondono il sole, ma spesso sono solo

sembri felice di essere vivo. Hai imparato ad indossare un vestito del colore dei tuoi occhi. Lascia

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
1: Sono le 2:31 minuti.
3: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.
4: Hey you, don't be silly, put the condom on your way.

peso. Era pezzi ma il suo riso in superficie nascondeva i segni d'ogni cicatrice. Nessun dettaglio che nel rivederti potesse svelare quanto c'ero stato mai. 4 anni

0: La buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.

0: non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Magica, unica, Radio Mugello, la radio della tua estate.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: State con noi. State con Radio Mugello.
4: Sono le 3 e 31 minuti.
5: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.
6: 1, 2,

0: state con noi, state con Radio Mugello.
1: La pubblicità è una cosa seria.
2: Radio Mugello.
1: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
3: al 334 79 88 000.
4: Genere ragazzi, genere!

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
1: Sono le 4 e 32 minuti.
3: Radio Mugello, rinfrescati di musica.

0: Radio Mugello, estate in musica.
1: In ogni momento della tua giornata
2: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
1: Scegli la radio giusta.
2: Scegli solo Radio Mugello.

0: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello.
2: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tu nella tua musica del cuore.

0: troppo a lungo.
1: Ma alla fine non era vero, quasi pronto a toccare il cielo. Paura di non essere all'altezza, bravo a fingere sicurezza. Ma era così buono quel tuo profumo, vanilla.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: State con noi. State con Radio Mugello. Sono le 5:33.
4: www.radiomugello.it.

indissolubile. Tu facevi l'amore con me, era ancora una carta sporca la canzone sta città. Ma l'amore campettice, si vuole essere felice, non pensa che la carice cerchi non ti fanno amici. Ma era tenere meglio per lei, mi sentiva come a lei.

0: all'amore che appetisce, si può essere felice, non pensare che le carisce, circa il monte fanno amici.
1: La pubblicità è una cosa seria.
2: Radio Mugello.
1: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
3: al 334 79 88 000.

0: Sono le 6:01.
1: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda. 85 BPM.

allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: mente quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: www.radiomugello.it.
2: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Ascolto. Accendi Radio Mugello.
2: Radio Mugello. Rinfrescati di musica.
3: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo.

0: In ogni momento della tua giornata,
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello Notizie.
1: A Borgo San Lorenzo dal 10 al 13 settembre si svolge E Festa, quattro giornate dedicate alla partecipazione, al confronto, alla cultura e alla socialità. Giovedì 10 settembre il via alle 19.30 con la cena sociale, alle 21 il confronto con gli amministratori dedicato alla situazione attuale e alle prospettive del territorio di Borgo San Lorenzo. Venerdì 11 settembre alle 16.30 laboratorio di serigrafia a cura del centro riuso. Alle 18 presentazione del libro La moda e potere alla presenza dell'autrice Deborah Lucchetti. Durante i giorni della festa è inoltre attiva una libreria del riuso con scambio di libri. Alle 21 ballo liscio. Sabato 12 settembre alle 16 tombola, alle 18 incontro salute e sanità, istruzioni per l'uso dedicato ai servizi sanitari e sociosanitari presenti sul territorio. Intervengono Leonardo Romagnoli, sindaco di Borgo San Lorenzo e presidente della Società della Salute, Stefano Brintazzoli, direttore della Società della Salute, Paola Coppini, assessora alle politiche sociali del Comune di Borgo San Lorenzo e un coordinatore della AFT Medici di Famiglia. A moderare l'incontro Marco Modi, medico di medicina generale. Alle 21 il concerto Bonaveri canta Guccini, dedicato alle canzoni e alle parole di Francesco Guccini. Domenica 13 settembre alle 16 tombola, alle 18 incontro giovani e partecipazione, dedicato alle forme e agli spazi di partecipazione delle nuove generazioni alla vita della comunità. Al confronto moderato da Andrea Nardoni presenti diverse realtà. A partire dalle 21 musica con i Sora Cherry Jam, alle 22 DJ set. L'evento è organizzato dai Progressisti Democratici per Borgo. In occasione dell'82esimo anniversario della liberazione di Barberino di Mugello, 11 settembre 1944, il Comune di Barberino, in collaborazione con la sezione locale dell'ANPI e numerose realtà associative del territorio, presenta un ricco programma di commemorazioni ed eventi culturali per mantenere viva la memoria storica e trasmettere alle nuove generazioni i valori fondanti di libertà e democrazia. Giovedì 10 settembre alle 21 nella Sala Vangi di Palazzo Pretorio, Consiglio Comunale aperto alla cittadinanza sull'80esimo anniversario del voto alle donne. Partecipano il sindaco di Vicchio Francesco Tagliaferri, il sindaco di Rufina Daniele Venturi, Elettra Lorini del Comitato Bianca Bianchi e rappresentanti della sezione ANPI di Barberino. Venerdì 11 settembre alle 21 nella Sala Vangi di Palazzo Pretorio, Catalyst presenta lo spettacolo teatrale Aria di Libertà, settembre 43, aprile 45. Produzione Cada di e Teatro di e con Giancarlo Biffi. Sabato 12 settembre alle 16 al cimitero di Galliano, deposizione della corona in onore ai caduti. Alle 21 al Teatro Corsini, proiezione del filmato Parole Tremanti per la regia di Giovanni Cioni. Domenica 13 settembre alle 9.45 al cimitero di Barberino, deposizione della corona in onore ai caduti. Alle 10.15 ai giardini pubblici di Via della Repubblica, celebrazioni istituzionali della liberazione di Barberino, con gli interventi della sindaca del Comune di Barberino e del presidente dell'ANPI. A seguire corteo cittadino accompagnato dalla Filarmonica Giuseppe Verdi. Alle 11.30 alla Fieve di San Silvestro la Santa Messa. Alle 13 al Circolo Arci Bruno Baldini il pranzo sociale senza rossetto. Domenica 13 settembre si terrà l'iniziativa Vicchio Liberata per celebrare la liberazione del paese dal nazifascismo. Al Circolo Arci il Tiglio il programma inizia con il pranzo della liberazione. Prenotazioni con un messaggio WhatsApp al

0: numero 329-2061-884. Nel pomeriggio alle 16 presentazione del libro di Giulia Carati, Sconvolgenti analogie, gli omicidi di Francesco Lorusso e Carlo Giuliani. L'evento è organizzato dall'Ampi di Bicchio in collaborazione con il Circolo Il Tiglio.
1: Prossimo appuntamento con le notizie alle ore 9. Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
2: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

una rivoluzione e non si chiama depressione. Non è mania di essere troppo grande o troppo bello per chi sa rispettare il tempo e preferisce stare male. Non ha bisogno di nessuna droga e sa parlare. Riconoscersi allo specchio a molti sembra indifferente. Io riconosco dignità

a difendermi. Eppure adesso, amore, seppure mi capissi, si incrociano le storie e i loro compromessi. Seppure mi capissi, non capissi niente. Continua, tu continua, difendimi per sempre.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334-7988-000.
3: La buona musica ha finalmente trovato casa.
4: Sei su Radio Mugello.

0: frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.
1: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
4: A settembre, Renault Clio full hybrid tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
5: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
6: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
7: Dall'11 settembre su Radio Mugello riparte il Music Box. Dalle 20 tanta musica intervallata alla cultura o la cultura intervallata alla musica. Scegliete voi con Marco D.
8: Ferie finite, soldi finiti, nessun problema. Da Ichini iniziano i saldi SPC. Esempio SPC planato, effetto rovere, maxi formato, di listino 83 euro al metro quadro, scontato 44 euro. E udite udite, in saldo a solo 35 euro al metro quadro. E le offerte ci sono anche su SPC plancia standard, lisca di pesce oppure il formato 60x40, effetto pietra cemento. Di Tacchini, dal 1974, i vostri pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
9: State con noi, state con Radio Mugello. Sono le 7 e 29 minuti.
10: Radio Mugello è il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
11: Il Castelluccio Country Resort e Spa cerca personale di sala con turno serale. Inviare curriculum a debora@ilcastelluccio.it. La ditta Nuova Mugnai di Scarperia, commerciante di pesce vivo, cerca autista con patente C più CQC per tratte nazionali da inserire nel proprio organico. 055 8406 605. Il Castelluccio Country Resort cerca un cuoco professionista da inserire nel proprio staff di cucina per la stagione in corso. Inviare curriculum aggiornato corredato da una breve lettera di presentazione a info@ilcastelluccio.it. Osteria Giro di Bacco a Barberino di Mugello cerca cameriere o aiuto cameriere di sala, non è indispensabile esperienza. Inviare curriculum con foto a girodibaccomugello@gmail.com. Il ristorante Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca camerieri e interno cucina. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. Cercasi contabile per amministrazione pelletteria New Alex Scopeti Rufina. Inviare curriculum a newalex@newalex.it. Cercasi in zona Borgo San Lorenzo due parrucchieri per italiani e stranieri, uomo donna. 375 9245 110.
10: Radio Mugello è il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
12: La pubblicità è una cosa seria.
13: Radio Mugello.
12: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
14: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Ciao, siamo Arci Macondo di Borgo San Lorenzo. Ci vediamo mercoledì 16 settembre alle 19 in Piazza del Popolo a Borgo San Lorenzo e nei presidi di Luco, Ronta, Casaglia e Polcanto per leggere insieme Bartleby, lo scrivano, e condividere un'ora sola di lettura insieme. Portate il vostro libro più caro, ci vediamo lì.
2: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508.
3: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
4: La trovi alla concessionaria Auto Equip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
2: Voglia di una pizza intera o solo di uno spicchio? Se ti viene la voglia o ti arriva gente all'improvviso, vieni all'angolo della Pizza Scarperia, dove ci trovi pizza a taglio o intera in tutte le sue varianti, da classiche a gourmet, ora anche doppio impasto. E per merenda la schiacciata fatta al momento o ripiena. E per trovarla fumante e portarla a casa basta chiamare lo 055 614 575 2. E ora ci trovi anche fantastici dolci all'angolo della pizza in via Roma 110 a Scarperia, aperto dalle 17 fino alle 21.30. Domenica 20 settembre dalle ore 11 ad Agriturismo Potere Badia Valdrago di Borgo San Lorenzo arriva la terza giornata della Fratellanza Albanese. Una grande giornata di festa per famiglie, italiani e albanesi, con musica originale albanese dal vivo, balli e divertimento per tutto il giorno. A pranzo menù albanese con antipasto della tradizione e grande grigliata e il dolce trilice. Vieni a vivere una giornata di amicizia, musica e sapori dall'Albania nel cuore del Mugello. Prenota il tuo tavolo al 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
5: State con noi, estate con Radio Mugello.
6: La buona musica ha finalmente trovato casa.
7: Sei su Radio Mugello.
8: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.
2: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: Ciao, siamo Arci Macondo di Borgo San Lorenzo. Ci vediamo mercoledì 16 settembre alle 19 in Piazza del Popolo a Borgo San Lorenzo e nei presidi di Luco, Ronta, Casaglia e Polcanto per leggere insieme Bartleby, Lo Scrivano e condividere un'ora sola di lettura insieme. Portate il vostro libro più caro, ci vediamo lì.
3: Dall'11 al 13 settembre ritorna la festa di settembre Pesca Regina di Londa a Londa. Venerdì 11 settembre dalle ore 19 apertura stand gastronomici e dalle 21 DJ set
4: con Andrea Cini DJX.
3: Sabato 12 settembre dalle ore 10.30 tante iniziative vi aspettano. Alle ore 19 apertura stand gastronomici e alle 21.30 spettacolo musicale con JB's. A seguire DJ set con Robby DJ. Domenica 13 settembre dalle ore 9 alle ore 19 mercatino del collezionismo e artigianato. Alle ore 18 cooking show sulla pesca regina con lo chef Marco Stabile e Edoardo Boscherini. Alle ore 21 spettacolo musicale con Antonio Sorgentone e alle 22.45 spettacolo pirotecnico sulle sponde del lago. Dall'11 al 13 settembre vi aspettiamo alla festa di settembre a Londa.
5: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63

0: Di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi. L'evoluzione della bottega artigiana.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Chiusa sabato 12 e domenica 13 settembre.
3: State con noi, estate con Radio Mugello. Sono le 7 e 59 minuti.
4: Gli annunci economici di Radio Mugello.
5: Signora 53enne con esperienza si offre come aiuto domestico una mattina a settimana a zona Ronta Panicaglia, Borgo San Lorenzo, 366 8762 186. Cerco lavoro come meccanico, 331 811 8711. Signora cerca lavoro la mattina come assistente anziani con esperienza a zona Borgo San Lorenzo. Contattare su WhatsApp 349 4951 919. Studentessa 25 di psicologia si offre come babysitter zona Mugello 339 8605 700. Signora italiana cerca lavoro per assistenza anziani, pulizie domestiche, giornaliero zona Borgo San Lorenzo 366 7408 703. Paola. Signora 49enne appartenente a categorie protette cerca lavoro part time da 25-30 ore settimanali come addetta all'accoglienza, appuntamenti telefonici o addetta alla cassa 329 9783 001. Offro con piccolo compenso due cisterne da 3000 litri anche singolarmente 339 4864 034. Vendo scooter Beta Arc 50 buone condizioni a 700 euro, 377 4169 619. Vendo impianto Hi-Fi Philips vintage fine anni 70 compreso di due casse originali, prezzo 250 euro, 320 0209 027. Vendo tavolo di castagno massello alto 5 cm, misure 1,93 x 95 m, 333 6148 028. Ragazza si offre per lavori di grafica sia cartacei che digitali, impaginazione, progettazione, etichette, PAC 327 3499 366. Signora italiana con attestato OSA OTA cerca lavoro per assistenza anziani o collaborazione domestica nelle ore pomeridiane, disponibile fino alle 21, 389 1207 177. Signora 45enne di Borgo San Lorenzo automunita cerca lavoro la mattina per assistenza anziani, faccende domestiche, stirare, aiuto spesa e commissioni varie. Esperienza come OSA nelle case di riposo e anche domiciliare. 348 8950 652.
6: Buongiorno, buongiorno da Radio Mugello.
4: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito
7: 334 79 88 000 www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
2: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: La musica e la poesia di un artista indimenticabile. Venerdì 11 settembre, al Teatro Romano di Fiesole, Voglio vederti danzare. Il grande omaggio a Franco Battiato, con la band e l'orchestra della Fondazione Luciano Pavarotti.
4: Voglio vederti danzare.
3: Dall'era del cinghiale bianco al centro di gravità permanente. I successi di Franco Battiato in un emozionante concerto spettacolo. Venerdì 11 settembre, al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
5: Domenica 20 settembre dalle ore 11 all'Agriturismo Potere Badia Valdrago di Borgo San Lorenzo arriva la terza giornata della Fratellanza Albanese. Una grande giornata di festa per famiglie italiani e albanesi con musica originale albanese dal vivo, balli e divertimento per tutto il giorno. A pranzo menù albanese con antipasto della tradizione e grande grigliata e il dolce trilice. Vieni a vivere una giornata di amicizia, musica e sapori dall'Albania nel cuore del Mugello. Prenota il tuo tavolo al 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
6: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
7: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
5: Aperta sabato 12 e domenica 13 settembre.
6: Il 19 e 20 settembre 2026 Vicchio torna indietro nel tempo con Vicchio Terre di Storie, la grande rievocazione storica nel cuore del Mugello. Il centro storico si trasformerà in un autentico borgo medievale, cortei storici, il palio di San Giovanni Battista con la corsa dei cavalli, accampamenti, antichi mestieri, laboratori, giochi tradizionali, spettacoli di fuoco, giostre e mercatini. Non mancheranno le attività per bambini, gli stand gastronomici e il super ospite Nespolo il Giullare, pronto a coinvolgere grandi e piccoli con comicità e abilità. Un intero fine settimana di storia, cultura e divertimento, con ingresso gratuito.
8: State con noi, estate con Radio Mugello.
9: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Voglia di una pizza intera o solo di uno spicchio? Se ti viene la voglia o ti arriva gente all'improvviso, vieni all'angolo della Pizza Scarperia, dove ci trovi pizza a taglio o intera in tutte le sue varianti, da classiche a gourmet, ora anche doppio impasto. E per merenda la schiacciata fatta al momento o ripiena. E per trovarla fumante e portarla a casa basta chiamare lo 055 614 575 2. E ora ci trovi anche fantastici dolci all'angolo della pizza in via Roma 110 a Scarperia, aperto dalle 17 fino alle 21.30.
2: Un album che ha fatto la storia del rock. Due serate imperdibili. The Wall, l'opera rock dei Pink Floyd, arriva giovedì 15 e venerdì 16 ottobre al Teatro Verdi di Firenze, insieme ai Pink Floyd Legend. Lo storico live riprodotto fedelmente, tra effetti speciali e visual mozzafiato. Pink Floyd Legend Play The Wall al Teatro Verdi di Firenze il 15 e il 16 ottobre. Prevendite su ticketone.it.
1: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
5: State con noi, estate con Radio Mugello.
6: La tua musica preferita portata d'ascolto.
7: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Ciao, siamo Arci Macondo di Borgo San Lorenzo. Ci vediamo mercoledì 16 settembre alle 19 in Piazza del Popolo a Borgo San Lorenzo e nei presidi di Luco, Ronta, Casaglia e Polcanto per leggere insieme Bartleby, lo scrivano, e condividere un'ora sola di lettura insieme. Portate il vostro libro più caro, ci vediamo lì.
2: Ferie finite, soldi finiti, nessun problema. Da Ichini iniziano i saldi SPC. Esempio, SPC planato, effetto rovere, maxi formato, di listino 83 euro al metro quadro, scontato 44 euro. E udite udite, in saldo a solo 35 euro al metro quadro. E le offerte ci sono anche su SPC plancia standard, lisca di pesce oppure il formato 60x40, effetto pietra cemento. Ditta Chini, dal 1974, i vostri pavimenti, la nostra passione. In Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69. Voglia di una pizza intera o solo di uno spicchio? Se ti viene la voglia o ti arriva gente all'improvviso, vieni all'angolo della Pizza Scarperia, dove ci trovi pizza a taglio o intera in tutte le sue varianti, da classiche a gourmet, ora anche doppio impasto. E per merenda la schiacciata fatta al momento o ripiena. E per trovarla fumante e portarla a casa basta chiamare lo 055 614 575 2. E ora ci trovi anche fantastici dolci all'angolo della pizza in via Roma 110 a Scarperia, aperto dalle 17 fino alle 21.30.
3: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. A The Lodge Farm, giovedì 10 settembre dalle 18.30, taglieri fritto e bollicine, venerdì 11 e sabato 12 settembre dalle 18.30, menù alla carta, e domenica 13 settembre dalle ore 12, il brunch domenicale. Infoline 335-8001624.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: E lei che cosa ne pensa?
6: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
7: Secondo lei mi conviene?
5: Conviene. Ma vai da Conad.
8: Via, via. Vieni via con me.
9: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
5: Conad.
10: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
11: State con noi e state con Radio Mugello.
12: Radio Mugello. Rinfrescati di musica.
13: Radio Mugello.

0: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Ascolto. Accendi Radio Mugello.
2: Papà Noteale, l'occhito.
3: Cooking Soul.

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: Dall'11 settembre su Radio Mugello riparte il Music Box. Dalle 20 tanta musica intervallata alla cultura o la cultura intervallata alla musica. Scegliete voi con Marco D.
3: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: La musica e la poesia di un artista indimenticabile. Venerdì 11 settembre al Teatro Romano di Fiesole. Voglio vederti danzare. Il grande omaggio a Franco Battiato con la band e l'orchestra della Fondazione Luciano Pavarotti.
5: Voglio vederti danzare.
4: Dall'era del cinghiale bianco al centro di gravità permanente. I successi di Franco Battiato in un emozionante concerto spettacolo. Venerdì 11 settembre al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
6: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi?

0: Sono le 9:02.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Una mucca di circa 500 kg è precipitata in un dirupo con un dislivello di 60 metri a Firenzuola. Per recuperarla è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco e dell'elicottero Drago 160 arrivato dal reparto volo di Bologna. Le operazioni sono iniziate intorno alle 10 di sabato, quando sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Barberino di Mugello. La posizione della mucca ha richiesto una manovra su corda per permettere ai soccorritori di raggiungerla in sicurezza. Un medico veterinario ha quindi sedato l'animale. I vigili del fuoco hanno sistemato delle fasce intorno all'addome per prepararlo al sollevamento. Prima dell'intervento dell'elicottero è stato necessario tagliare alcune piante che impedivano di effettuare la manovra. La mucca è stata quindi sollevata dall'elicottero e trasportata all'interno della proprietà della fattoria. In occasione dell'82esimo anniversario della liberazione di Barberino di Mugello, 11 settembre 1944, il comune di Barberino, in collaborazione con la sezione locale dell'ANPI e numerose realtà associative del territorio, presenta un ricco programma di commemorazioni ed eventi culturali per mantenere viva la memoria storica e trasmettere alle nuove generazioni i valori fondanti di libertà e democrazia. Giovedì 10 settembre alle 21 nella Sala Vangi di Palazzo Pretorio, Consiglio Comunale aperto alla cittadinanza sull'80esimo anniversario del voto alle donne. Partecipano il sindaco di Vicchio Francesco Tagliaferri, il sindaco di Rufina Daniele Venturi, Elettra Lorini del Comitato Bianca Bianchi e rappresentanti della sezione ANPI di Barberino. Venerdì 11 settembre alle 21 nella Sala Vangi di Palazzo Pretorio, Catalyst presenta lo spettacolo teatrale Aria di Libertà, settembre 43, aprile 45, produzione Cada Die Teatro di e con Giancarlo Biffi. Sabato 12 settembre alle 16 alla Cimitero

0: Pietro di Galliano, deposizione della corona in onore ai caduti. Alle 21 al Teatro Corsini, proiezione del filmato Parole Tremanti per la regia di Giovanni Cioni. Domenica 13 settembre alle 9.45 al cimitero di Barberino, deposizione della corona in onore ai caduti. Alle 10.15 ai giardini pubblici di Via della Repubblica, celebrazioni istituzionali della liberazione di Barberino, con gli interventi della sindaca del comune di Barberino e del presidente dell'ANPI. A seguire corteo cittadino accompagnato dalla Filarmonica Giuseppe Verdi. Alle 11.30 alla Fieve di San Silvestro la Santa Messa. Alle 13 al Circolo Arci Bruno Baldini il pranzo sociale senza rossetto. A Borgo San Lorenzo dal 10 al 13 settembre si svolge E Festa, 4 giornate dedicate alla partecipazione, al confronto, alla cultura e alla socialità. Giovedì 10 settembre il via alle 19.30 con la cena sociale, alle 21 il confronto con gli amministratori dedicato alla situazione attuale e alle prospettive del territorio di Borgo San Lorenzo. Venerdì 11 settembre alle 16.30 laboratorio di serigrafia a cura del centro riuso. Alle 18 presentazione del libro La moda e potere alla presenza dell'autrice Deborah Lucchetti. Durante i giorni della festa è inoltre attiva una libreria del riuso con scambio di libri. Alle 21 ballo liscio. Sabato 12 settembre alle 16 tombola, alle 18 incontro salute e sanità istruzioni per l'uso dedicato ai servizi sanitari e sociosanitari presenti sul territorio. Intervengono Leonardo Romagnoli, sindaco di Borgo San Lorenzo e presidente della Società della Salute, Stefano Brintazzoli, direttore della Società della Salute, Paola Coppini, assessora alle politiche sociali del Comune di Borgo San Lorenzo e un coordinatore della AFT Medici di Famiglia. A moderare l'incontro Marco Modi, medico di medicina generale. Alle 21 il concerto Bonaveri canta Guccini, dedicato alle canzoni e alle parole di Francesco Guccini. Domenica 13 settembre alle 16 tombola, alle 18 incontro giovani e partecipazione, dedicato alle forme e agli spazi di partecipazione delle nuove generazioni alla vita della comunità. Al confronto moderato da Andrea Nardoni presenti diverse realtà. A partire dalle 21 musica con i Sour Cherry Jam. Alle 22 DJ set. L'evento è organizzato dai Progressisti Democratici per Borgo. Una giornata all'insegna dello shopping, della convivialità e dell'animazione per le vie del paese. Domenica 13 settembre a San Piero Assieve torna il tradizionale appuntamento con San Piero in Fiera, la manifestazione promozionale organizzata dal Centro Commerciale Naturale de' Medici e ANVA Confesercenti Firenze con il patrocinio del Comune di Scarperia e San Piero. Per l'intera giornata via provinciale si trasformerà in una grande isola commerciale a cielo aperto. Residenti e visitatori potranno passeggiare tra un'ampia offerta di stand e banchi di mercato dedicati a proposte di shopping, prodotti tipici, artigianato e occasioni per tutte le esigenze. Ad arricchire la fiera non mancheranno momenti di intrattenimento e iniziative dedicate a grandi e piccini.
1: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
3: Domenica 20 settembre dalle ore 11 ad Agriturismo Potere Badia Valdrago di Borgo San Lorenzo arriva la terza giornata della Fratellanza Albanese. Una grande giornata di festa per famiglie italiani e albanesi con musica originale albanese dal vivo, balli e divertimento per tutto il giorno. A pranzo menù albanese con antipasto della tradizione e grande grigliata e il dolce trilice. Vieni a vivere una giornata di amicizia, musica e sapori dall'Albania nel cuore del Mugello. Prenota il tuo tavolo al 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
4: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
5: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate. A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEC 514 anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
6: La trovi alla concessionaria AutoEquip in Viale Giovanni 23 a Borgo San Lorenzo. We'll be right back. il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto.
7: A The Lodge Farm, giovedì 10 settembre dalle 18.30, taglieri fritto e bollicine, venerdì 11 e sabato 12 settembre dalle 18.30, menù alla carta, e domenica 13 settembre dalle ore 12, il brunch domenicale.
6: Infoline 335-8001624.
8: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
9: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
3: Chiusa sabato 12 e domenica 13 settembre.
10: State con noi e state con Radio Mugello.
11: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più. Yeah,

0: aspetta?
1: La buona musica ha finalmente trovato casa.
2: Sei su Radio Mugello.
1: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.

0: Radio Mugello.
1: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
2: Dall'11 al 13 settembre ritorna la festa di settembre Pesca Regina di Londa a Londa. Venerdì 11 settembre dalle ore 19 apertura stand gastronomici e dalle 21 DJ set
3: con Andrea Cini DJX.
2: Sabato 12 settembre dalle ore 10.30 tante iniziative vi aspettano. Alle ore 19 apertura stand gastronomici e alle 21.30 spettacolo musicale con JB's. A seguire DJ set con Robby DJ. Domenica 13 settembre dalle ore 9 alle ore 19 mercatino del collezionismo e artigianato. Alle ore 18 cooking show sulla pesca regina con lo chef Marco Stabile e Edoardo Boscherini. Alle ore 21 spettacolo musicale con Antonio Sorgentone. E alle 22.45 spettacolo pirotecnico sulle sponde del lago. Dall'11 al 13 settembre vi aspettiamo alla festa di settembre a Londa.
4: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
5: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
6: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Ferie finite, soldi finiti, nessun problema. Da Ichini iniziano i saldi SPC. Esempio, SPC planato, effetto rovere, maxi formato, di listino 83 euro al metro quadro, scontato 44 euro. E udite udite, in saldo a solo 35 euro al metro quadro. E le offerte ci sono anche su SPC plancia standard, lisca di pesce oppure il formato 60x40, effetto pietra cemento. Ditta Chini, dal 1974, i vostri pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
7: State con noi, estate con Radio Mugello.
8: www.radiomugello.it.

Radio Mugello presenta Souvenir, una porta sul passato. Un'estate, un viaggio, un amore, una voce, un luogo lontano. Basta una nota per far riaffiorare emozioni che credevamo dimenticate. Perché alcune canzoni non si ascoltano soltanto, si vivono, si ricordano, si custodiscono.

0: Radio Mugello.
1: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
2: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa? Sicura con Banco Fiorentino.
3: Da Ponte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Ponte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
4: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
3: Chiusa sabato 12 e domenica 13 settembre.
5: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
6: State con noi, state con Radio Mugello.
7: La pubblicità è una cosa seria.
8: Radio Mugello.
7: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
9: al 334 79 88 000.

qualcosa sente, quindi alza un volume. Vediamo dove sono volumi. Questo è 100%. E questo invece è forse leva un bel. E ora, eccolo. Questo microfono. Spento. Ah! Oh! Funziona ancora. Quindi così o così. Ah! Oh! I! Oh! U! Oh! I! I! Questo per qui. Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh. Ah, basta, è molto basso, però funziona. Andiamo a tirarci ancora, se dico un secondo, no? Devo fare. Ah, oh, oh, ah, chi, oh, questo, no, questo, nemmeno, questo, yeah.

क्यों भाई? ठीक,

0: So screwed up.
1: Radio Mugello.
2: E lei che cosa ne pensa?
3: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
2: Conviene. Ma vai da Conad.
4: Via, via. Vieni via con me.
5: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
2: Conad.
6: Di Viale Giovanni 23-47, Borgo San Lorenzo.
7: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto.
8: A The Lodge Farm, giovedì 10 settembre dalle 18.30, taglieri fritto e bollicine, venerdì 11 e sabato 12 settembre dalle 18.30, menù alla carta, e domenica 13 settembre dalle ore 12, il brunch domenicale.
7: Info line 335 8001 624.
9: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van Traffic & Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni online e in sede.
10: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
11: Il 19 e 20 settembre 2026, Vicchio torna indietro nel tempo, con Vicchio Terre di Storie, la grande rievocazione storica nel cuore del Mugello. Il centro storico si trasformerà in un autentico borgo medievale, cortei storici, il palio di San Giovanni Battista con la corsa dei cavalli, accampamenti, antichi mestieri, laboratori, giochi tradizionali, spettacoli di fuoco, giostre e mercatini. Non mancheranno le attività per bambini, gli stand gastronomici e il super ospite Nespolo il Giullare, pronto a coinvolgere grandi e piccoli con comicità e abilità. Un intero fine settimana di storia, cultura e divertimento, con ingresso gratuito.
12: State con noi, estate con Radio Mugello.
1: Radio Mugello, 100% successi.

0: 59 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Senso unico alternato per l'inizio dei lavori stabilito dall'ufficio viabilità della città metropolitana di Firenze di costruzione di una rotatoria al chilometro 68.800 della strada regionale 302 Brisighellese Ravennate in località Sant'Adriano nel comune di Marradi. La rotatoria è attesa da tempo dalla comunità di Marradi in quanto ha la duplice funzione di svincolare il traffico verso la zona artigianale e contemporaneamente rallentare la velocità dei veicoli in transito. L'affidamento per la progettazione è stato gestito dalla città metropolitana, così come il successivo affidamento che è avvenuto con ordine di lavoro all'ATI già affidatario di accordo quadro per lavori stradali. I lavori sono finanziati con fondi MIMS aree interne e da Regione Toscana per un importo complessivo di 805.800 euro, comprensivo di tutte le somme necessarie per incarichi di progettazione, indagini, direzione lavori imprevisti, IVA e altre voci. I lavori salvo imprevisti termineranno entro il 31 dicembre. La città metropolitana gestirà gli interventi attraverso professionisti esterni che si occuperanno sia della direzione lavori che del coordinamento della sicurezza, incaricati anch'essi con specifico accordo quadro per servizi di ingegneria. A Borgo San Lorenzo si sono concluse le due giornate del progetto iCare Scuola, aver cura di sé, degli altri e dei nostri spazi, con un'ampia partecipazione di genitori, insegnanti, volontari, cittadine e cittadini. Grazie al loro impegno sono state imbiancate diverse aule del plesso del capoluogo, alcuni corridoi, spazi della scuola secondaria e ambienti del plesso Aldo Moro. Con la collaborazione dell'associazione Puliamo Borgo San Lorenzo, il verde è nostro. Il lavoro proseguirà durante la chiusura delle scuole con ditte specializzate attraverso gli interventi di manutenzione ordinaria svolti dal cantiere comunale, che continuerà a lavorare alla cura e al miglioramento degli spazi scolastici anche in vista dell'avvio del nuovo anno. A Borgo San Lorenzo dal 10 al 13 settembre si svolge E Festa, 4 giornate dedicate alla partecipazione, al confronto, alla cultura e alla socialità. Giovedì 10 settembre il via alle 19.30 con la cena sociale, alle 21 il confronto con gli amministratori dedicato alla situazione attuale e alle prospettive del territorio di Borgo San Lorenzo. Venerdì 11 settembre alle 16.30 laboratorio di serigrafia a cura del centro riuso. Alle 18 presentazione del libro La moda e potere alla presenza dell'autrice Deborah Lucchetti. Durante i giorni della festa è inoltre attiva una libreria del riuso con scambio di libri. Alle 21 ballo liscio. Sabato 12 settembre alle 16 tombola, alle 18 incontro salute e sanità, istruzioni per l'uso dedicato ai servizi sanitari e sociosanitari presenti sul territorio. Intervengono Leonardo Romagnoli, sindaco di Borgo San Lorenzo e presidente della Società della Salute, Stefano Brintazzoli, direttore della Società della Salute, Paola Coppini, assessora alle politiche sociali del comune di Borgo San Lorenzo e un coordinatore della AFT Medici di Famiglia. A moderare l'incontro Marco Modi, medico di medicina generale. Alle 21 il concerto Bonaveri canta Guccini, dedicato alle canzoni e alle parole di Francesco Guccini. Domenica 13 settembre alle 16 tombola, alle 18 incontro giovani e partecipazione, dedicato alle forme e agli spazi di partecipazione delle nuove generazioni alla vita della comunità. Al confronto moderato da Andrea Nardoni presenti diverse realtà. A partire dalle 21 musica con i Sour Cherry Jam. Alle 22 DJ set. L'evento è organizzato dai Progressisti Democratici per Borgo.
3: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000.
4: Con Radio Mugello la tua canzone è su.
5: Ah, ecco che imbecille. Ora funziona.
6: Ah, ecco.
5: Si sente? Perfetto.
6: No, ecco. Io ho fatto il preascolto dell'uno, invece...
5: No, dei due
6: no,
5: e tre.
6: No, aspetta. Io ho fatto il preascolto dell'uno, ma l'avevo infilata.

0: effetti speciali e visual mozzafiato. Pink Floyd Legend Play the Wall al Teatro Verdi di Firenze il 15 e il 16 ottobre. Prevendite su ticketone.it.
1: Dall'11 al 13 settembre.
2: No, non ti sento. No, zero. Zero, muto qui. No, no, muto. Sì, lo so. Niente, muto. Prova il contrario, prova se a chiamare me.

conto, niente, completamente muto il telefono. No, no, niente, muto, completamente muto, tutto, non si sente né radio né telefono.

0: Sempre molto.
1: Sì. Sì, ma proprio muto, non c'è nemmeno rumore di fondo, di nulla. Come, non, come la, non fo, non, la chiamata non fosse, non ci fosse.
2: Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi. È la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi. L'evoluzione della bottega artigiana.
3: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
4: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
5: State con noi, estate con Radio Mugello.
6: Tu chiamale se vuoi emozioni.
7: Un programma di Maria Cristina Franzoni, in onda il giovedì alle 11:10.
6: Emozioni.
8: Buongiorno, buongiorno a tutti cari radioascoltatori sulle frequenze di Radio Mugello e buongiorno anche a me, Maria Cristina, che sono qui a leggervi, navigando tra le pagine del libro di Francesca Riccapò, Le emozioni che curano, per trovare agganci interessanti e poter così meglio comprendere come siamo fatti e magari anche conquistare con questa comprensione pezzetti di libertà e di piacere di vivere che magari troveremmo difficile da poter agganciare. Ci siamo lasciati con l'ultima puntata raccontando una storia che Francesca Erica ha voluto condividere con noi, i suoi lettori, tra virgolette, che era la storia di un uomo che ha dovuto combattere gran parte della sua vita con la necessità di che la sua famiglia voleva riconoscergli. Questa cosa ovviamente l'ha fatto soffrire moltissimo. Nella storia invece che andremo a leggere oggi sarà un'altra storia molto dolorosa e molto particolare, ma che ci può insegnare tanto nella gestione sia delle nostre difese sia nella comprensione di che cos'è la vera libertà. È una storia che è quella di una donna africana, Yolanda Muka Gasana, nata in Ruanda e di famiglia Tutsi. A soli 5 anni assistette allo sterminio di massa in cui perse tutta la sua.
1: Antoni, la sento benissimo. Canzoni la sento benissimo, te non ti sento però. Mi senti? Non mi senti più? Ah, io sento benissimo la Franzoni, però non sento te. Ah, perché i suoi disegni...

0: E così Francesca Erica ci parla di questo incontro e della storia di questa donna presente al convegno Il perdono, via per la libertà. Lei parlò di come per anni avesse evitato il ricordo delle violenze viste e di ciò che era stato fatto a suo marito e ai suoi figli. Quanto a lei, per usare le parole del titolo di uno dei suoi libri, la morte non l'ha voluta. Deve la vita a Jacqueline Mukasansonera, di etnia Hutu, che l'ha nascosta a rischio della propria. Alle due donne ruandesi il sodalizio va sul premio internazionale Alexander Langer nel 1998 e a Yolanda la candidatura al Nobel per la pace nel 2010. Emigrata nel Belgio, tornò poi in Ruanda a incontrare nelle carceri i responsabili del genocidio per ricordare con loro. E queste sono le sue parole, davvero molto significative. Lei ha detto: un giorno ho capito che avrei dovuto smettere di essere una vittima. Ho pensato: avete assassinato mio marito e i miei figli, non assassinerete anche me, togliendomi la forza di vivere, non ucciderete anche la mia divinità. Così ho smesso di essere una vittima. E queste parole sono davvero preziosissime, perché dette da una donna che ha vissuto un'esperienza veramente fortissima, che noi fortunatamente difficilmente potremmo vivere, ma quante volte comunque quell'esserci sentite vittime.
1: A posto, sento la radio, sento una signora che parla, credo sia tutto a posto.

0: Radio Mugello.
1: Il 19 e 20 settembre 2026 Vicchio torna indietro nel tempo con Vicchio Terre di Storie, la grande rievocazione storica nel cuore del Mugello. Il centro storico si trasformerà in un autentico borgo medievale, cortei storici, il palio di San Giovanni Battista con la corsa dei cavalli, accampamenti, antichi mestieri, laboratori, giochi tradizionali, spettacoli di fuoco, giostre e mercatini. Non mancheranno le attività per bambini, gli stand gastronomici e il super ospite Nespolo il Giullare, pronto a coinvolgere grandi e piccoli con comicità e abilità. Un intero fine settimana di storia, cultura e divertimento, con ingresso gratuito.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica, dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
4: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce! Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508.
5: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
6: La trovi alla concessionaria Auto Equip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
4: Voglia di una pizza intera o solo di uno spicchio? Se ti viene la voglia o ti arriva gente all'improvviso, vieni all'angolo della pizza Scarperia, dove ci trovi pizza a taglio o intera in tutte le sue varianti, da classiche a gourmet, ora anche doppio impasto. E per merenda la schiacciata fatta al momento o ripiena. E per trovarla fumante e portarla a casa basta chiamare lo 055 614 575 2. E ora ci trovi anche fantastici dolci. All'angolo della pizza in via Roma 110 a Scarperia, aperto dalle 17 fino alle 21.30.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
8: Dunque, quel perdono che questa Yolanda ha saputo riconoscere a se stessa, soprattutto, che l'ha svincolata dalla sua condizione di vittima, non è un perdono di tipo religioso, non è il perdono a basso prezzo di chi dice non importa o subisce, oppure si sente bravo perché è capace di pronunciare la frase ti perdono. Piuttosto è un movimento di recupero del potere della coscienza di dire io ci sono a dispetto di tutto e forse anche grazie a tutto questo. Il coraggio e l'innocenza appunto di essere solo ed esclusivamente quelli che si è e di esserci, di essere nella propria presenza. Seguire l'emozione profonda, sperimentarla visceralmente, produce una trasformazione di stato, conduce a padroneggiare un processo vitale psicosomatico che ha implicazioni essenziali per l'esistenza. L'accadimento emozionale intenso e pienamente vissuto, indipendentemente dalla natura dell'emozione, stravolge l'assetto della persona. Un'emozione sentita e vissuta in questo modo raramente lascia le cose come prima. Solo chi l'ha provato sa di che cosa si parla ed è una profonda bellezza. Tutti i pazienti che hanno provato quello che si definisce un breakthrough, cioè la breccia e poi lo sfondamento nel muro delle difese che sblocca l'inconscio e fa emergere emozioni profonde, hanno sperimentato una svolta decisiva, legata alla scoperta autentica di sé. Quando le difese infatti sono state abbattute dal vento e dissolte dal sole nel confronto e nel contempo della relazione empatica con il terapeuta, si apre per il paziente una fase di scoperta profonda del proprio mondo interiore, di intuizione e verità. La persona acquisisce un senso soggettivo di autenticità. Sono io, mi riconosco, è vero ed è proprio così. Questo immediatamente produce un senso di rinnovata vitalità che anche il terapeuta sperimenta ed è commovente. Alla prossima puntata di Tu chiamale se vuoi, emozioni.
0: Un fortunato giovedì da Radio Mugello.

0: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello.
2: Signora 53enne con esperienza si offre come aiuto domestico una mattina a settimana a zona Ronta Panicaglia, Borgo San Lorenzo, 366-8762-186. Cerco lavoro come meccanico, 331-811-8711. Signora cerca lavoro la mattina come assistente anziani con esperienza a zona Borgo San Lorenzo, contattare su WhatsApp 349-4951-919. Studentessa 25enne di psicologia si offre come babysitter a zona Mugello, 339-8605-700. Signora italiana cerca lavoro per assistenza anziani, pulizie domestiche, giornaliero, zona Borgo San Lorenzo, 366-7408-703 Paola. Signora 49enne appartenente a categorie protette cerca lavoro part-time da 25-30 ore settimanali come addetta all'accoglienza, appuntamenti telefonici o addetta alla cassa, 329-9783-001. Offro con piccolo compenso due cisterne da 3.000 litri anche singolarmente, 339-4864-034. Vendo scooter Beta Arc 50 buone condizioni a 700 euro, 377-4169-619. Vendo impianto Hi-Fi Philips Vintage fine anni 70 compreso di due casse originali, prezzo 250 euro, 320-0209-027. Vendo tavolo di castagno massello alto 5 cm, misure 1,93 m x 95 m, 333-6148-028. Ragazza si offre per lavori di grafica sia cartacei che digitali, impaginazione, progettazione, etichette, PAC, 327-3499-366. Signora italiana con attestato OSA OTA cerca lavoro per assistenza anziani o collaborazione domestica nelle ore pomeridiane, disponibile fino alle 21, 389-1207-177. Signora 45enne di Borgo San Lorenzo Automunita cerca lavoro la mattina per assistenza anziani, faccende domestiche, stirare, aiuto spesa e commissioni varie. Esperienza come OSA nelle case di riposo e anche domiciliare. 348-8950-652.
3: Sono le 10:35.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito
4: al 334-7988-000.
5: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.
6: Un fortunato giovedì da Radio Mugello.
5: Più fantasia, più Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 75 08.
2: Dall'11 settembre su Radio Mugello riparte il Music Box. Dalle 20 tanta musica intervallata alla cultura o la cultura intervallata alla musica. Scegliete voi con Marco D.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: La musica e la poesia di un artista indimenticabile. Venerdì 11 settembre al Teatro Romano di Fiesole, Voglio vederti danzare, il grande omaggio a Franco Battiato con la band e l'orchestra della Fondazione Luciano Pavarotti.
5: Voglio vederti danzare.
4: Dall'era del cinghiale bianco al centro di gravità permanente, i successi di Franco Battiato in un emozionante concerto spettacolo. Venerdì 11 settembre al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
1: Ferie finite, soldi finiti, nessun problema. Da Ichini iniziano i saldi SPC. Esempio, SPC planato, effetto rovere, maxi formato, di listino 83 euro al metro quadro, scontato 44 euro. E udite udite, in saldo a solo 35 euro al metro quadro. E le offerte ci sono anche su SPC plancia standard, lisca di pesce oppure il formato 60x40, effetto pietra cemento. Di Tacchini, dal 1974, i vostri pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: In ogni momento della tua giornata,
8: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
7: Scegli la radio giusta.
8: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In via Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
1: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
3: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Dall'11 al 13 settembre ritorna alla festa di settembre Pesca Regina di Londa a Londa. Venerdì 11 settembre dalle ore 19 apertura stand gastronomici e dalle 21 DJ set
5: con Andrea Cini DJX.
4: Sabato 12 settembre dalle ore 10.30 tante iniziative vi aspettano. Alle ore 19 apertura stand gastronomici e alle 21.30 spettacolo musicale con JB's. A seguire DJ set con Robby DJ. Domenica 13 settembre dalle ore 9 alle ore 19 mercatino del collezionismo e artigianato. Alle ore 18 cooking show sulla pesca regina con lo chef Marco Stabile e Edoardo Boscherini. Alle ore 21 spettacolo musicale con Antonio Sorgentone. E alle 22.45 spettacolo pirotecnico sulle sponde del lago. Dall'11 al 13 settembre vi aspettiamo alla festa di settembre a Londa.
1: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto.
6: A The Lodge Farm, giovedì 10 settembre dalle 18.30, taglieri fritto e bollicine, venerdì 11 e sabato 12 settembre dalle 18.30, menù alla carta, e domenica 13 settembre dalle ore 12, il brunch domenicale.
1: Infoline 335 800 1624.
7: La musica è la poesia di un artista indimenticabile. Venerdì 11 settembre al Teatro Romano di Fiesole, Voglio vederti danzare, il grande omaggio a Franco Battiato con la band e l'orchestra della Fondazione Luciano Pavarotti.
8: Voglio vederti danzare
7: dall'era del cinghiale bianco al centro di gravità permanente, i successi di Franco Battiato in un emozionante concerto spettacolo. Venerdì 11 settembre al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
9: State con noi, estate con Radio Mugello.
10: Radio Mugello.
11: Radio Mugello. Rinfrescati di musica.

0: Sono le 11:03.
1: Radio Mugello Notizie.
2: A Borgo San Lorenzo, a seguito degli eventi meteorologici eccezionali che hanno interessato il territorio nei giorni 14 e 15 marzo 2025, sono iniziati lavori di somma urgenza per il ripristino delle sponde del torrente Lecale nel tratto compreso all'interno del centro urbano. Le intense precipitazioni e l'innalzamento delle portate del torrente hanno provocato diffusi dissesti delle sponde con franamenti delle scarpate, danneggiamenti e dislocazioni di alcune opere esistenti. Le criticità si sono manifestate in particolare lungo la sponda destra, valle del passante ferroviario fino a Viale della Repubblica e nei tratti dell'attraversamento di Viale Giovanni XXIII. L'intervento si è reso necessario per ripristinare le condizioni di sicurezza e garantire la corretta funzionalità idraulica del torrente in una zona caratterizzata dalla presenza di edifici, infrastrutture e viabilità. I lavori prevedono il ripristino delle scarpate attraverso tecniche di ingegneria naturalistica in continuità con le soluzioni già presenti lungo il corso d'acqua. Il quadro economico dell'intervento ammonta complessivamente a 210.000 euro. Sabato 12 e domenica 13 settembre al Parco Mediceo di Pratolino la compagnia Teatro Dalmaviva allestisce le apparizioni nel parco, passeggiate teatrali itineranti nel parco in 12 scene. Sono previsti anche due appuntamenti successivi il 19 e 20 settembre. Il parco diventa nuovamente un palcoscenico a cielo aperto tra i luoghi e i personaggi che hanno segnato oltre 5 secoli di storia del giardino Mediceo. Giunto alla terza edizione, il progetto ha coinvolto oltre 2.000 spettatori nei primi due anni. Le quattro rappresentazioni del 2026 inizieranno alle 16 con ritrovo alla locanda e ingresso gratuito. Ideato e diretto da Duccio Barlucchi, lo spettacolo si sviluppa in 12 scene site specific, distribuite all'interno del parco. Il percorso raggiunge alcuni dei suoi luoghi più conosciuti, dalla grotta di Cupido di Buontalenti alla gigante dell'Appennino di Giambologna. La passeggiata dura circa 1 ora e 10 minuti. Il

0: percorso è indicato come agevole anche se è presente una scalinata. Il progetto è realizzato dalla compagnia Teatro Dalmaviva con il contributo della città metropolitana di Firenze. Sabato 12 settembre alle 20 al Parco Antonio Berti di San Piero a Sieve la Proloco invita all'evento Ricordando Paleo, ovvero un ritrovo per ricordare a un anno dalla scomparsa, 23 luglio 2025, Alessandro Capecchi, conosciuto da tutti come Paleo, una persona che sia dal punto di vista lavorativo che nel tempo libero ha dato tanto al paese. La serata, pensata in accordo e con la collaborazione della famiglia, consiste in una cena a base di pesce con la musica della Ofisa Blues Band. Non mancheranno inoltre momenti dedicati a un ricordo più intimo e diretto di Paleo, anche attraverso alcune belle immagini e con lui dei tempi passati come quelli del Palio della Fortezza. Alessandro infatti è stato per tanti anni capopopolo del Rione Piazza, che gareggiava con gli altri tre, Pieve, Cardetole e Campomigliaio, per la conquista del Palio. Prenotazioni al numero 348-5601-219.
1: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
3: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
4: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate. Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
5: Chiusa sabato 12 e domenica 13 settembre.
6: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
7: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, Piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
8: Ciao, siamo Arci Macondo di Borgo San Lorenzo. Ci vediamo mercoledì 16 settembre alle 19 in Piazza del Popolo a Borgo San Lorenzo e nei presidi di Luco, Ronta, Casaglia e Polcanto per leggere insieme Bartleby, lo scrivano, e condividere un'ora sola di lettura insieme. Portate il vostro libro più caro, ci vediamo lì.
9: Il 19 e 20 settembre 2026 Vicchio torna indietro nel tempo con Vicchio Terre di Storie, la grande rievocazione storica nel cuore del Mugello. Il centro storico si trasformerà in un autentico borgo medievale, cortei storici, il palio di San Giovanni Battista con la corsa dei cavalli, accampamenti, antichi mestieri, laboratori, giochi tradizionali, spettacoli di fuoco, giostre e mercatini. Non mancheranno le attività per bambini, gli stand gastronomici e il super ospite Nespolo il Giullare, pronto a coinvolgere grandi e piccoli con comicità e abilità. Un intero fine settimana di storia, cultura e divertimento, con ingresso gratuito.
10: State con noi, e state con Radio Mugello.
11: Radio Mugello.

Non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce, finché si è accesa quella luce.

0: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.
1: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
2: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Aperta sabato 12 e domenica 13 settembre.
4: Da Punti a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punti a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
3: Domenica 20 settembre dalle ore 11 ad Agriturismo Potere Badia Valdrago di Borgo San Lorenzo arriva la terza giornata della Fratellanza Albanese. Una grande giornata di festa per famiglie italiani e albanesi con musica originale albanese dal vivo, balli e divertimento per tutto il giorno. A pranzo menù albanese con antipasto della tradizione e grande grigliata e il dolce trilice. Vieni a vivere una giornata di amicizia, musica e sapori dall'Albania nel cuore del Mugello. Prenota il tuo tavolo al 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
5: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
6: E lei che cosa ne pensa?
7: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
6: Conviene. Ma vai da Conat.
8: Via, via. Vieni via con me.
9: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
6: Conat.
10: Di Viale Giovanni 23-47, Borgo San Lorenzo.
11: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
12: Il 19 e 20 settembre 2026 Vicchio torna indietro nel tempo con Vicchio Terre di Storie, la grande rievocazione storica nel cuore del Mugello. Il centro storico si trasformerà in un autentico borgo medievale, cortei storici, il palio di San Giovanni Battista con la corsa dei cavalli, accampamenti, antichi mestieri, laboratori, giochi tradizionali, spettacoli di fuoco, giostre e mercatini. Non mancheranno le attività per bambini, gli stand gastronomici e il super ospite Nespolo il Giullare, pronto a coinvolgere grandi e piccoli con comicità e abilità. Un intero fine settimana di storia, cultura e divertimento, con ingresso gratuito.
13: State con noi, estate con Radio Mugello.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Il Castelluccio Country Resort & Spa cerca personale di sala con turno serale. Inviare curriculum a debora@castelluccio.it. La ditta Nuova Mugnai di Scarperia, commerciante di pesce vivo, cerca autista con patente C più CQC per tratte nazionali da inserire nel proprio organico. 055 8406 605. Il Castelluccio Country Resort cerca un cuoco professionista da inserire nel proprio staff di cucina per la stagione in corso. Inviare curriculum aggiornato corredato da una breve lettera di presentazione a info@castelluccio.it. Osteria Giro di Bacco a Barberino di Mugello cerca cameriere o aiuto cameriere di sala, non è indispensabile esperienza. Inviare curriculum con foto a girodibaccomugello@gmail.com. Il ristorante Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca camerieri a interno cucina. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. Cercasi contabile per amministrazione pelletteria New Alex Scopeti Rufina. Inviare curriculum a newalex@newalex.it. Cercasi in zona Borgo San Lorenzo due parrucchieri per italiani e stranieri, uomo donna. 375 9245 110.
0: 334 79 88 000. Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
2: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permotor rottamazione, IVA emessa su strada escluse, info e condizioni online e in sede.
4: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni XXIII a Borgo San Lorenzo.
5: Il 19 e 20 settembre 2026 Vicchio torna indietro nel tempo con Vicchio Terre di Storie, la grande rievocazione storica nel cuore del Mugello. Il centro storico si trasformerà in un autentico borgo medievale, cortei storici, il palio di San Giovanni Battista con la corsa dei cavalli, accampamenti, antichi mestieri, laboratori, giochi tradizionali, spettacoli di fuoco, giostre e mercatini. Non mancheranno le attività per bambini, gli stand gastronomici e il super ospite Nespolo il Giullare, pronto a coinvolgere grandi e piccoli con comicità e abilità. Un intero fine settimana di storia, cultura e divertimento, con ingresso gratuito.
6: La musica e la poesia di un artista indimenticabile. Venerdì 11 settembre, al Teatro Romano di Fiesole, Voglio vederti danzare. Il grande omaggio a Franco Battiato, con la band e l'orchestra della Fondazione Luciano Pavarotti.
7: Voglio vederti danzare.
6: Dall'era del cinghiale bianco al centro di gravità permanente. I successi di Franco Battiato in un emozionante concerto spettacolo. Venerdì 11 settembre, al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
8: State con noi, estate con Radio Mugello.
9: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più. Oh!

0: La buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.
2: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.

0: Radio Mugello.
1: E lei che cosa ne pensa?
2: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
1: Conviene. Ma vai da Conad.
3: Via, via. Vieni via con me.
4: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Conad.
5: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
6: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
7: Attenzione donne, avete già scoperto il nuovo modo di fare shopping con Oliviero Firenze? Da oggi il nostro showroom apre solo 2 giorni al mese, perché il cuore di Oliviero Firenze è online. Sul sito troverete ogni giorno nuovi arrivi, video con outfit indossati, consigli di stile e una moda che veste fino alla taglia 52. Per festeggiare questa novità, il 17 e 18 settembre apriamo in via straordinaria con gli ultimi sconti al 70%. E se compri 2 articoli a saldo, uno è in omaggio. Visitate subito olivierofirenze.com. Oliviero Firenze nel nuovo showroom in Viale Matteotti 7 a Barberino di Mugello.
8: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
9: State con noi, estate con Radio Mugello.
10: La buona musica ha finalmente trovato casa.
11: Sei su Radio Mugello.
12: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock.

0: Sono le 12 e 2 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: La Sala di Protezione Civile della Città Metropolitana di Firenze segnala un'allerta arancione emessa dalla Regione Toscana per temporali forti e rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore nella giornata di giovedì 10 settembre su tutto il territorio metropolitano, compresi Mugello, Alto Mugello e Val di Sieve. Fenomeni a partire dalle prime ore notturne, saranno possibili forti raffiche di vento e grandinate. Prestare massima attenzione alla guida, si invitano i cittadini a seguire le indicazioni dell'Autorità di Protezione Civile locale e tenersi aggiornati tramite i canali informativi istituzionali. In occasione dell'82esimo anniversario della liberazione di Barberino di Mugello, 11 settembre 1944, il Comune di Barberino, in collaborazione con la sezione locale dell'ANPI e numerose realtà associative del territorio, presenta un ricco programma di commemorazioni ed eventi culturali per mantenere viva la memoria storica e trasmettere alle nuove generazioni i valori fondanti di libertà e democrazia. Giovedì 10 settembre alle 21 nella Sala Vangi di Palazzo Pretorio, Consiglio Comunale aperto alla cittadinanza sull'80esimo anniversario del voto alle donne. Partecipano il Sindaco di Vicchio Francesco Tagliaferri, il Sindaco di Rufina Daniele Venturi, Elettra Lorini del Comitato Bianca Bianchi e rappresentanti della sezione ANPI di Barberino. Venerdì 11 settembre alle 21 nella Sala Vangi di Palazzo Pretorio, Catalyst presenta lo spettacolo teatrale Aria di Libertà, settembre 43, aprile 45. Produzione Cada di e Teatro di e con Giancarlo B. Sabato 12 settembre alle 16 al cimitero di Galliano, deposizione della corona in onore ai caduti. Alle 21 al Teatro Corsini, proiezione del filmato Parole Tremanti per la regia di Giovanni Cioni. Domenica 13 settembre alle 9.45 al cimitero di Barberino, deposizione della corona in onore ai caduti. Alle 10.15 ai giardini pubblici di Via della Repubblica, celebrazioni istituzionali della liberazione di Barberino, con gli interventi della sindaca del Comune di Barberino e del presidente dell'ANPI. A seguire corteo cittadino accompagnato dalla Filarmonica Giuseppe Verdi. Alle 11.30 alla Fieve di San Silvestro la Santa Messa. Alle 13 al Circolo Arci Bruno Baldini il pranzo sociale senza rossetto. Sabato 12 settembre alle 17.30 nella saletta del teatrino della parrocchia di San Piero a Sieve, gestito con il Circolo Insieme, si terrà la presentazione del libro di Francesco Atria, Vita sicura, metodo, percezione e responsabilità nella protezione della famiglia, con la prefazione di Andrea Tani. Sarà presente l'autore, laureato in scienze giuridiche, specializzato in criminologia, investigazione e sicurezza, ex paracadutista del 9° Reggimento d'Assalto Colmo Schina, ideatore del metodo Vita Sicura, che introdurrà i principali temi del volume e dialogherà con il pubblico presente. L'evento ha ottenuto il patrocinio del Comune di Scarperia e San Piero e il patrocinio morale dell'Associazione Meter. Una giornata all'insegna dello shopping, della convivialità e dell'animazione per le vie del paese. Domenica 13 settembre a San Piero a Sieve torna il tradizionale appuntamento con San Piero in Fiera, la manifestazione promozionale organizzata dal Centro Commerciale Naturale De Medici e ANVA Confesercenti Firenze con il patrocinio del Comune di Scarperia e San Piero. Per l'intera giornata via provinciale si trasformerà in una grande isola commerciale a cielo aperto. Residenti e visitatori potranno passeggiare tra un'ampia offerta di stand e banchi di mercato dedicati a proposte di shopping, prodotti tipici, artigianato e occasioni per tutte le esigenze. Ad arricchire la fiera non mancheranno momenti di intrattenimento e iniziative dedicate a grandi e piccini.

0: Appuntamento alle ore 13 con il notiziario di Radio Mugello.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
2: Dall'11 settembre su Radio Mugello riparte il Music Box. Dalle 20 tanta musica intervallata alla cultura o la cultura intervallata alla musica. Scegliete voi con Marco D.
3: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
4: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
5: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
6: Voglia di una pizza intera o solo di uno spicchio? Se ti viene la voglia o ti arriva gente all'improvviso, vieni all'angolo della pizza Scarperia, dove ci trovi pizza a taglio o intera in tutte le sue varianti, da classiche a gourmet, ora anche doppio impasto. E per merenda la schiacciata fatta al momento o ripiena. E per trovarla fumante e portarla a casa basta chiamare lo 055 614 575 2. E ora ci trovi anche fantastici dolci all'angolo della pizza in via Roma 110 a Scarperia, aperto dalle 17 fino alle 21.30. Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 75 08.
7: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
8: State con noi, estate con Radio Mugello.
1: www.radiomugello.it

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: La buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.

0: prendi gioco di me!
1: Radio Mugello.
2: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
3: Chiusa sabato 12 e domenica 13 settembre.
4: Ciao, siamo Arci Macondo di Borgo San Lorenzo. Ci vediamo mercoledì 16 settembre alle 19 in Piazza del Popolo a Borgo San Lorenzo e nei presidi di Luco, Ronta, Casaglia e Polcanto per leggere insieme Bartleby, lo scrivano, e condividere un'ora sola di lettura insieme. Portate il vostro libro più caro, ci vediamo lì.
5: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
6: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo, oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
7: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: Domenica 20 settembre dalle ore 11 ad Agriturismo Potere Badia Valdrago di Borgo San Lorenzo arriva la terza giornata della Fratellanza Albanese. Una grande giornata di festa per famiglie italiani e albanesi con musica originale albanese dal vivo, balli e divertimento per tutto il giorno. A pranzo menù albanese con antipasto della tradizione e grande grigliata e il dolce trilice. Vieni a vivere una giornata di amicizia, musica e sapori dall'Albania nel cuore del Mugello. Prenota il tuo tavolo al 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
8: State con noi e state con Radio Mugello.
9: Magica, unica, Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
2: Dall'11 al 13 settembre ritorna alla festa di settembre Pesca Regina di Londa a Londa. Venerdì 11 settembre dalle ore 19 apertura stand gastronomici e dalle 21 DJ set
3: con Andrea Cini DJX.
2: Sabato 12 settembre dalle ore 10.30 tante iniziative vi aspettano. Alle ore 19 apertura stand gastronomici e alle 21.30 spettacolo musicale con JB's. A seguire DJ set con Robby DJ. Domenica 13 settembre dalle ore 9 alle ore 19 mercatino del collezionismo e artigianato. Alle ore 18 cooking show sulla pesca regina con lo chef Marco Stabile e Edoardo Boscherini. Alle ore 21 spettacolo musicale con Antonio Sorgentone. E alle 22.45 spettacolo pirotecnico sulle sponde del lago. Dall'11 al 13 settembre vi aspettiamo alla festa di settembre a Londa.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
5: A settembre, Renault Clio full hybrid tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services, info e condizioni in sede.
6: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
7: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
8: La musica è la poesia di un artista indimenticabile. Venerdì 11 settembre, al Teatro Romano di Fiesole, Voglio vederti danzare. Il grande omaggio a Franco Battiato, con la band e l'orchestra della Fondazione Luciano Pavarotti.
9: Voglio vederti danzare.
8: Dall'era del cinghiale bianco al centro di gravità permanente. I successi di Franco Battiato in un emozionante concerto spettacolo. Venerdì 11 settembre, al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
10: State con noi, estate con Radio Mugello.
11: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
1: Radio Mugello.
2: Un album che ha fatto la storia del rock. Due serate imperdibili. The Wall, l'opera rock dei Pink Floyd, arriva giovedì 15 e venerdì 16 ottobre al Teatro Verdi di Firenze, insieme ai Pink Floyd Legend. Lo storico live riprodotto fedelmente, tra effetti speciali e visual mozzafiato. Pink Floyd Legend Play The Wall al Teatro Verdi di Firenze il 15 e il 16 ottobre. Prevendite su ticketone.it.
3: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi. È la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
4: Attenzione donne, avete già scoperto il nuovo modo di fare shopping con Oliviero Firenze? Da oggi il nostro showroom apre solo due giorni al mese, perché il cuore di Oliviero Firenze è online. Sul sito troverete ogni giorno nuovi arrivi, video con outfit indossati, consigli di stile e una moda che veste fino alla taglia 52. Per festeggiare questa novità, il 17 e 18 settembre apriamo in via straordinaria con gli ultimi sconti al 70%. E se compri due articoli a saldo, uno è in omaggio. Visitate subito olivierofirenze.com. Oliviero Firenze nel nuovo showroom in Viale Matteotti 7 a Barberino di Mugello.
5: Il 19 e 20 settembre 2026 Vicchio torna indietro nel tempo con Vicchio Terre di Storie, la grande rievocazione storica nel cuore del Mugello. Il centro storico si trasformerà in un autentico borgo medievale, cortei storici, il palio di San Giovanni Battista con la corsa dei cavalli, accampamenti, antichi mestieri, laboratori, giochi tradizionali, spettacoli di fuoco, giostre e mercatini. Non mancheranno le attività per bambini, gli stand gastronomici e il super ospite Nespolo il Giullare, pronto a coinvolgere grandi e piccoli con comicità e abilità. Un intero fine settimana di storia, cultura e divertimento, con ingresso gratuito.
4: Ferie finite, soldi finiti? Nessun problema! Da Ichini iniziano i saldi SPC. Esempio, SPC planato, effetto rovere, maxi formato, di listino 83 euro al metro quadro, scontato 44 euro. E udite udite, in saldo a solo 35 euro al metro quadro. E le offerte ci sono anche su SPC plancia standard, lisca di pesce oppure il formato 60x40, effetto pietra cemento. Di Tacchini, dal 1974, i vostri pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
6: State con noi, estate con Radio Mugello.
7: www.radiomugello.it.

0: Sono le 13:01.
1: Radio Mugello Notizie.
2: La sala di protezione civile della città metropolitana di Firenze segnala un'allerta arancione emessa dalla regione toscana per temporali forti e rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore nella giornata di giovedì 10 settembre su tutto il territorio.

È stata soccorsa mercoledì mattina lungo il sentiero della Via degli Dei nel territorio di Scarperia dopo essere stata punta da un imenottero durante un'escursione. Per la giovane si sospettava una reazione anafilattica che ha richiesto l'intervento dei sanitari e dei vigili del fuoco. L'allarme è scattato intorno alle 9.30. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Firenze e distaccamento di Borgo San Lorenzo con una squadra e un mezzo fuoristrada necessario per raggiungere la zona. Una volta arrivati nell'area, i vigili del fuoco si sono congiunti con il personale sanitario. Le squadre hanno quindi proseguito insieme fino al punto in cui si trovava la 18enne. Per il soccorso era stato attivato anche Pegaso, l'elicottero sanitario regionale, che non ha però potuto completare l'intervento a causa della presenza di nebbia ed è stato costretto a rientrare. Dopo essere stata raggiunta e stabilizzata dal personale sanitario, la giovane è stata sistemata sul fuoristrada dei vigili del fuoco. A bordo con lei sono saliti anche il medico e l'infermiere. Il mezzo ha percorso il tratto necessario per riportare la ragazza fino alla strada, dove è stato possibile proseguire il trasferimento verso il pronto soccorso di Borgo San Lorenzo. Nel Consiglio Comunale di Borgo San Lorenzo di lunedì 7 settembre si è parlato della ciminiera dell'ex Tannino in via della Tintoria, alta circa 45 metri. La struttura è stata oggetto di uno studio sulla stabilità commissionato dalla proprietà al Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale dell'Università di Firenze. Gli approfondimenti hanno evidenziato criticità nella struttura in cemento e livelli di sicurezza non coerenti con quelli attualmente richiesti dalla normativa per le azioni del vento e per il rischio sismico. La valutazione tecnica individua due possibili scenari di intervento: la demolizione completa della ciminiera oppure la riduzione controllata dell'altezza a circa 15 metri, accompagnata da interventi di rinforzo locale. Il Consiglio Comunale ha inoltre approvato il nuovo piano comunale di protezione civile che si inserisce nel percorso di aggiornamento della pianificazione a livello di Mugello. Al via gli interventi di manutenzione e rifacimento del manto stradale in alcuni tratti di Borgo San Lorenzo e di Luco di Mugello nei giorni compresi tra il 10 e il 18 settembre, in via Gino Innocenti a Luco, via della Tintoria, via Salvador Allende Interno, via Giotto Ulivi e via del Poggio, già via del Galardo a Borgo San Lorenzo. Durante i lavori la viabilità sarà soggetta a limitazioni e saranno istituiti dove necessario divieti di sosta e interruzioni temporanee del traffico. Senso unico alternato per l'inizio dei lavori stabilito dall'Ufficio Viabilità della Città Metropolitana di Firenze di costruzione di una rotatoria al chilometro 68.800 della strada regionale 302 Brisighellese Ravennate in località Sant'Adriano nel comune di Marradi. La rotatoria è attesa da tempo dalla comunità di Marradi in quanto ha la duplice funzione di svincolare il traffico verso la zona artigianale e contemporaneamente rallentare la velocità dei veicoli in transito. L'affidamento per la progettazione è stato gestito dalla Città Metropolitana, così come il successivo affidamento che è avvenuto con ordine di lavoro all'ATI già affidatario di accordo quadro per lavori stradali. I lavori sono finanziati con fondi MIMS aree interne e da Regione Toscana per un importo complessivo di 805.800 euro, comprensivo di tutte le somme necessarie per incarichi di progettazione, indagini, direzione lavori imprevisti, IVA e altre voci. I lavori salvo imprevisti termineranno entro il 31 dicembre. La città metropolitana gestirà gli interventi attraverso professionisti esterni che si occuperanno sia della direzione lavori che del coordinamento della sicurezza, incaricati anch'essi con specifico accordo quadro per servizi di ingegneria. È iniziato il percorso per il riconoscimento IGP dei coltelli di Scarperia, una delle produzioni artigiane più rappresentative del Mugello, simbolo della città dei ferri taglienti e del Made in Italy fin dal XIV secolo. Lunedì scorso la giunta di Scarperia e San Piero ha deliberato l'ingresso del comune nell'associazione Lame di Scarperia, che sarà costituita prossimamente insieme a Jacopo Gagnarli e Alessandro Muratore della Coltelleria Fontani, Alessandro Conti e Fabio Gasparrini dei Coltelli dell'Artigiano. Sarà l'associazione ad accompagnare l'iter per il riconoscimento dell'indicazione geografica protetta e una volta ottenuto a tutelare e valorizzare la denominazione. Determinante anche l'apporto di CNA Mugello che da mesi sostiene e promuove il progetto e accompagnerà le diverse fasi necessarie alla registrazione dell'IGP, da meno di un anno estesa anche ai prodotti artigianali e industriali. Si tratta di un nuovo titolo di proprietà industriale valido in tutta l'Unione Europea che consente di proteggere produzioni strettamente legate a un determinato territorio, alle sue competenze e alle sue tradizioni produttive, secondo un modello già consolidato nel settore agroalimentare. Per aree caratterizzate da produzioni artigiane storiche come Scarperia, il nuovo strumento rappresenta quindi un'importante opportunità non solo di tutela, ma anche di promozione e riconoscibilità sui mercati nazionali e internazionali. A Borgo San Lorenzo è uscito il bando di mobilità per gli assegnatari di alloggi ERP come ulteriore
passo in avanti in tema

0: di politiche abitative e diritto all'abitare. I criteri di priorità riguardano persone con disabilità o seri problemi di mobilità e persone anziane, ma anche i nuclei monoparentali e le necessità specifiche di sviluppo psicofisico a partire dai 12 anni, coerentemente con le politiche di conciliazione vita-lavoro e percorso di accreditamento UNICEF per Borgo San Lorenzo, città amica dei bambini e degli adolescenti. L'Ufficio Politiche Sociali Abitative del Comune di Borgo San Lorenzo e il suo dirigente, in collaborazione con il Servizio Sociale del Territorio, hanno lavorato con grande professionalità e attenzione alla costruzione del bando. I cammini e i sentieri del Mugello, visibilità e gestione dei percorsi è il tema centrale dell'incontro che si terrà giovedì 10 settembre alle 15 presso il Camping Village Mugello Verde di San Piero Assieve, organizzato dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello e dal Club Alpino Italiano, CAI Sezione di Firenze. Un'occasione di confronto tra amministratori, tecnici e associazioni appassionati del settore, che verterà in particolare sulla gestione, la cura e la promozione dei cammini che attraversano il Mugello. Il programma prevede, dopo l'intervento introduttivo dell'assessore al turismo dell'Unione dei Comuni del Mugello, Federico Ignesti, una prima parte con interventi tecnici e a conclusione un aperitivo di networking. In occasione dell'82esimo anniversario della liberazione di Barberino di Mugello, 11 settembre 1944, il Comune di Barberino, in collaborazione con la sezione locale dell'ANPI e numerose realtà associative del territorio, presenta un ricco programma di commemorazioni ed eventi culturali per mantenere viva la memoria storica e trasmettere alle nuove generazioni i valori fondanti di libertà e democrazia. Giovedì 10 settembre alle 21 nella Sala Vangi di Palazzo Pretorio, Consiglio Comunale aperto alla cittadinanza sull'80esimo anniversario del voto alle donne. Partecipano il sindaco di Vicchio Francesco Tagliaferri, il sindaco di Rufina Daniele Venturi, Elettra Lorini del Comitato Bianca Bianchi e rappresentanti della sezione ANPI di Barberino. Venerdì 11 settembre alle 21 nella Sala Vangi di Palazzo Pretorio, Catalyst presenta lo spettacolo teatrale Aria di Libertà, settembre 43, aprile 45, produzione Cadadie Teatro di e con Giancarlo Biffi. Sabato 12 settembre alle 16 al cimitero di Galliano, deposizione della corona in onore ai caduti. Alle 21 al Teatro Corsini, proiezione del filmato Parole Tremanti per la regia di Giovanni Cioni. Domenica 13 settembre alle 9.45 al cimitero di Barberino, deposizione della corona in onore ai caduti. Alle 10.15 ai giardini pubblici di Via della Repubblica, celebrazioni istituzionali della liberazione di Barberino, con gli interventi della sindaca del Comune di Barberino e del presidente dell'ANPI. A seguire corteo cittadino accompagnato dalla Filarmonica Giuseppe Verdi. Alle 11.30 la Pieve di San Silvestro, la Santa Messa. Alle 13 al Circolo Arci Bruno Baldini il pranzo sociale senza rossetto. Giovedì 10 settembre la comunità di San Piero Assieve si ritroverà per celebrare l'82esimo anniversario della liberazione del paese dal nazifascismo in un programma promosso dall'amministrazione comunale di Scarperia e San Piero in collaborazione con il comitato 10 settembre la Proloco di San Piero Assieve e con il patrocinio ed il contributo della regione toscana e con la partecipazione della consulta dei giovani comunale. Il programma delle celebrazioni si aprirà alle 16.45 in via dei Medici con l'inaugurazione di una nuova targa intitolata alla memoria della famiglia Lorenzi Romagnoli. La cerimonia a cui prenderanno parte i discendenti coincide con il 65esimo anniversario della morte di Paolina Romagnoli e rievoca quanto accaduto proprio in via dei Medici la sera del 28 agosto 1922, quando i figli Luigi e Raffaello furono oggetto di un attacco da parte dei fascisti del paese. Le celebrazioni proseguiranno in corteo fino a raggiungere alle 17.15 via 10 settembre per la deposizione della corona d'alloro. Il corteo proseguirà poi lungo via provinciale verso il Parco della Rimembranza, dove saranno resi gli onori ai partigiani e alle vittime civili e militari. La giornata si concluderà presso la Pieve di San Pietro con la Santa Messa in suffragio dei caduti per la libertà e la pace, officiata dalla pievano Don Daniele Centorbi. A Borgo San Lorenzo, dal 10 al 13 settembre, si svolge E Festa, quattro giornate dedicate alla partecipazione, al confronto, alla cultura e alla socialità. Giovedì 10 settembre il via alle 19.30 con la cena sociale, alle 21 il confronto con gli amministratori dedicato alla situazione attuale e alle prospettive del territorio di Borgo San Lorenzo. Venerdì 11 settembre alle 16.30 laboratorio di serigrafia a cura del centro riuso. Alle 18 presentazione del libro La moda e potere alla presenza dell'autrice Deborah Lucchetti. Durante i giorni della festa è inoltre attiva una libreria del riuso con scambio di libri. Alle 21 ballo liscio. Sabato 12 settembre alle 16 tombola, alle 18 incontro salute e sanità istruzioni per l'uso dedicato ai servizi sanitari e sociosanitari presenti sul territorio. Intervengono Leonardo Romagnoli, sindaco di Borgo San Lorenzo e presidente della Società della Salute, Stefano Brintazzoli, direttore della Società della Salute, Paola Coppini, assessora alle politiche sociali del Comune di Borgo San Lorenzo e un coordinatore della AFT Medici di Famiglia. A moderare l'incontro Marco Modi, medico di medicina generale. Alle 21 il concerto Bonaveri canta Guccini, dedicato alle canzoni e alle parole di Francesco Guccini. Domenica 13 settembre alle 16 tombola, alle 18 incontro giovani e partecipazione, dedicato alle forme e agli spazi di partecipazione delle nuove generazioni alla vita della comunità. Al confronto moderato da Andrea Nardoni presenti diverse realtà, a partire dalle 21 musica con i Sour Cherry Jam, alle 22 DJ set. L'evento è organizzato dai Progressisti Democratici per Borgo. Sabato 12 e domenica 13 settembre al Parco Mediceo di Pratolino la compagnia Teatro Dalmaviva allestisce le apparizioni nel parco, passeggiate teatrali itineranti nel parco in 12 scene. Sono previsti anche due appuntamenti successivi il 19 e 20 settembre. Il parco diventa nuovamente un palcoscenico a cielo aperto tra i luoghi e i personaggi che hanno segnato oltre 5 secoli di storia del Giardino Mediceo. Giunto alla terza edizione, il progetto è coinvolto oltre 2.000 spettatori nei primi due anni. Le quattro rappresentazioni del 2026 inizieranno alle 16 con ritrovo alla locanda e ingresso gratuito. Ideato e diretto da Duccio Barlucchi, lo spettacolo si sviluppa in 12 scene site specific, distribuite all'interno del parco. Il percorso raggiunge alcuni dei suoi luoghi più conosciuti, dalla grotta di Cupido di Buontalenti alla gigante dell'Appennino di Giambologna. La passeggiata dura circa 1 ora e 10 minuti. Il percorso è indicato come agevole anche se è presente una scalinata. Il progetto è realizzato dalla compagnia Teatro Dalmaviva con il contributo della città metropolitana di Firenze. Sabato 12 settembre alle 17.30 nella saletta del teatrino della parrocchia di San Piero Assieve, gestito con il Circolo Insieme, si terrà la presentazione del libro di Francesco Atria, Vita Sicura, Metodo, Percezione e Responsabilità nella Protezione della Famiglia, con la prefazione di Andrea Tani. Sarà presente l'autore, laureato in scienze giuridiche, specializzato in criminologia e investigazione e sicurezza, ex paracadutista del 9° Reggimento d'Assalto Colmo Schina, ideatore del metodo Vita Sicura, che introdurrà i principali temi del volume e dialogherà con il pubblico presente. L'evento ha ottenuto il patrocinio del Comune di Scarperia e San Piero e il patrocinio morale dell'Associazione Meter. Sabato 12 settembre alle 20 al Parco Antonio Berti di San Piero Assieve la Proloco invita all'evento Ricordando Paleo, ovvero un ritrovo per ricordare a un anno dalla scomparsa 23 luglio 2025 alle Alessandro Capecchi, conosciuto da tutti come Paleo, una persona che sia dal punto di vista lavorativo che nel tempo libero ha dato tanto al paese. La serata, pensata in accordo e con la collaborazione della famiglia, consiste in una cena a base di pesce con la musica della Ofisa Blues Band. Non mancheranno inoltre momenti dedicati a un ricordo più intimo e diretto di Paleo, anche attraverso alcune belle immagini e con lui dei tempi passati, come quelli del Palio della Fortezza. Alessandro infatti è stato per tanti anni capopopolo del Rione Piazza, che gareggiava con gli altri tre, Pieve, Cardetole e Campomigliaio, per la conquista del Palio. Prenotazioni al numero 348-5601-219. Si è completata mercoledì sera la prima giornata del primo turno della Coppa Toscana di prima categoria. Il San Gaudenzio ha concluso la partita sospesa domenica scorsa a Fiesole dopo 45 minuti per un'indisposizione dell'arbitro. È stato giocato solo il secondo tempo e il risultato è rimasto di 1-0 in favore del Fiesole. Di conseguenza, nella seconda giornata del triangolare si giocherà San Gaudenzio Barberino e nella terza Barberino Fiesole. Intanto il giudice sportivo ha decretato la sconfitta per 3-0 a tavolino per il Vaglia nella prima partita della Coppa Toscana di seconda categoria, che sul campo aveva vinto per 4-1 a San Piero Assieve con il Reconquista, a causa della presenza di un giocatore squalificato, Pierli, dalla scorsa stagione. Il Vaglia è stato escluso dalla manifestazione.
1: Prossimo appuntamento alle ore 15.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
3: Radio Mugello.
4: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline 845 9020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
5: Aperta sabato 12 e domenica 13 settembre.
6: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri. Noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
7: E lei che cosa ne pensa?
8: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
7: Conviene. Ma vai da Conad.
9: Via, via. Vieni via con me.
10: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
7: Conad.
11: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
12: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto.
13: A The Lodge Farm, giovedì 10 settembre dalle 18.30, taglieri fritto e bollicine, venerdì 11 e sabato 12 settembre dalle 18.30, menù alla carta, e domenica 13 settembre dalle ore 12, il brunch domenicale.
12: Infoline 335 8001 624.
5: Domenica 20 settembre dalle ore 11 ad Agriturismo Potere Badia Valdrago di Borgo San Lorenzo arriva la terza giornata della Fratellanza Albanese. Una grande giornata di festa per famiglie italiani e albanesi con musica originale albanese dal vivo, balli e divertimento per tutto il giorno. A pranzo menù albanese con antipasto della tradizione e grande grigliata e il dolce trilice. Vieni a vivere una giornata di amicizia, musica e sapori dall'Albania nel cuore del Mugello. Prenota il tuo tavolo al 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
14: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa? Sicura con Banco Fiorentino.
15: State con noi. State con Radio Mugello.
16: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Radio Mugello. Ieri, oggi, domani, sempre con te.
1: Radio Mugello.
2: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
3: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia, con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 75 08.
4: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
3: Chiusa sabato 12 e domenica 13 settembre. Ferie finite, soldi finiti? Nessun problema! Da Ichini iniziano i saldi SPC. Esempio, SPC planato, effetto rovere, maxi formato, di listino 83 euro al metro quadro, scontato 44 euro. E udite udite, in saldo a solo 35 euro al metro quadro. E le offerte ci sono anche su SPC plancia standard, lisca di pesce oppure il formato 60x40, effetto pietra cemento. Di Tacchini, dal 1974, i vostri pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
5: A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEC 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
6: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
3: Voglia di una pizza intera o solo di uno spicchio? Se ti viene la voglia o ti arriva gente all'improvviso, vieni all'angolo della Pizza Scarperia, dove ci trovi pizza a taglio o intera in tutte le sue varianti, da classiche a gourmet, ora anche doppio impasto. E per merenda la schiacciata fatta al momento o ripiena. E per trovarla fumante e portarla a casa basta chiamare lo 055 614 5752. E ora ci trovi anche fantastici dolci all'angolo della pizza in via Roma 110 a Scarperia, aperto dalle 17 fino alle 21.30.
7: State con noi, estate con Radio Mugello. Radio Mugello, estate in musica.

0: Radio Mugello.
1: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì. Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
3: Dall'11 settembre su Radio Mugello riparte il Music Box. Dalle 20 tanta musica intervallata alla cultura o la cultura intervallata alla musica. Scegliete voi con Marco D.
4: State con noi e state con Radio Mugello.
5: Radio Mugello.

azzurra come la felicità. La vita mia va come una vela ed ogni giorno è una fetta, si sa, quasi a

0: Sono le 13:59 minuti.
1: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
2: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate. La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
3: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
4: Aperta sabato 12 e domenica 13 settembre.
5: Attenzione donne, avete già scoperto il nuovo modo di fare shopping con Oliviero Firenze? Da oggi il nostro showroom apre solo due giorni al mese, perché il cuore di Oliviero Firenze è online. Sul sito troverete ogni giorno nuovi arrivi, video con outfit indossati, consigli di stile e una moda che veste fino alla taglia 52. Per festeggiare questa novità, il 17 e 18 settembre apriamo in via straordinaria con gli ultimi sconti al 70%, e se compri due articoli a saldo, uno è in omaggio. Visitate subito olivierofirenze.com. Oliviero Firenze nel nuovo showroom in viale Matteotti 7 a Barberino di Mugello. Domenica 20 settembre dalle ore 11 ad Agriturismo Potere Badia Valdrago di Borgo San Lorenzo arriva la terza giornata della Fratellanza Albanese. Una grande giornata di festa per famiglie italiani e albanesi con musica originale albanese dal vivo, balli e divertimento per tutto il giorno. A pranzo menù albanese con antipasto della tradizione e grande grigliata e il dolce trilice. Vieni a vivere una giornata di amicizia, musica e sapori dall'Albania nel cuore del Mugello. Prenota il tuo tavolo al 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
6: Ciao, siamo Arci Macondo di Borgo San Lorenzo. Ci vediamo mercoledì 16 settembre alle 19 in Piazza del Popolo a Borgo San Lorenzo e nei presidi di Luco, Ronta, Casaglia e Polcanto per leggere insieme Bartleby, lo scrivano, e condividere un'ora sola di lettura insieme. Portate il vostro libro più caro, ci vediamo lì.
7: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
8: State con noi e state con Radio Mugello.
9: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.
10: Un amore quando ami troppo è più difficile da mantenere.

0: www.radiomugello.it.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio. La moda di Milano, che fastidio. Lo snob romano, che fastidio. Il sogno americano, che fastidio. E il politico italiano, che fastidio. La musica tribale, che fastidio.

0: cos'è normale. Ma sono matta io. Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: Radio Mugello.
2: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. A The Lodge Farm, giovedì 10 settembre dalle 18.30, taglieri fritto e bollicine, venerdì 11 e sabato 12 settembre dalle 18.30, menù alla carta, e domenica 13 settembre dalle ore 12, il brunch domenicale. Infoline 335-8001624.
3: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
4: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
5: Chiusa sabato 12 e domenica 13 settembre.
6: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. Tag 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
7: La trovi alla concessionaria Auto Equip, in Viale Giovanni 23 a Borgo San Lorenzo.
8: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
9: State con noi, estate con Radio Mugello.
10: La pubblicità è una cosa seria.
11: Radio Mugello.
10: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
12: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Il Castelluccio Country Resort e Spa cerca personale di sala con turno serale. Inviare curriculum a debora@castelluccio.it. La ditta Nuova Mugnai di Scarperia, commerciante di pesce vivo, cerca autista con patente C più CQC per tratte nazionali da inserire nel proprio organico. 055 8406 605. Il Castelluccio Country Resort cerca un cuoco professionista da inserire nel proprio staff di cucina per la stagione in corso. Inviare curriculum aggiornato corredato da una breve lettera di presentazione a info@castelluccio.it. Osteria Giro di Bacco a Barberino di Mugello cerca cameriere o aiuto cameriere di sala. Non è indispensabile esperienza. Inviare curriculum con foto a girodibaccomugello@gmail.com. Il ristorante Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca camerieri e interno cucina. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. Cercasi contabile per amministrazione pelletteria New Alex Scopeti Rufina. Inviare curriculum a newalex@newalex.it. Cercasi in zona Borgo San Lorenzo due parrucchieri per italiani e stranieri, uomo donna. 375 9245 110.
2: Sono le 14:33.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.

0: pensa fuori dall'ordinario.
1: Radio Mugello suona diversa dalle altre.
0: Perché è inconfondibilmente unica, come te.
1: Radio Mugello.
2: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
3: Ciao, siamo Arci Macondo di Borgo San Lorenzo. Ci vediamo mercoledì 16 settembre alle 19 in Piazza del Popolo a Borgo San Lorenzo e nei presidi di Luco, Ronta, Casaglia e Polcanto per leggere insieme Bartleby, lo scrivano, e condividere un'ora sola di lettura insieme. Portate il vostro libro più caro, ci vediamo lì.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
5: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
6: Da Punti a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punti a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo, e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
7: Un album che ha fatto la storia del rock. Due serate imperdibili. The Wall, l'opera rock dei Pink Floyd, arriva giovedì 15 e venerdì 16 ottobre al Teatro Verdi di Firenze, insieme ai Pink Floyd Legend. Lo storico live riprodotto fedelmente, tra effetti speciali e visual mozzafiato. Pink Floyd Legend Play The Wall al Teatro Verdi di Firenze il 15 e il 16 ottobre. Prevendite su ticketone.it.
8: State con noi e state con Radio Mugello.
0: La buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.

0: sun. State con noi e state con Radio Mugello.
1: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Un fortunato giovedì da Radio Mugello.
1: Radio Mugello.
2: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
3: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
4: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
2: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate. Il 19 e 20 settembre 2026 Vicchio torna indietro nel tempo con Vicchio Terre di Storie, la grande rievocazione storica nel cuore del Mugello. Il centro storico si trasformerà in un autentico borgo medievale. Cortei storici, il palio di San Giovanni Battista con la corsa dei cavalli, accampamenti, antichi mestieri, laboratori, giochi tradizionali, spettacoli di fuoco, giostre e mercatini. Non mancheranno le attività per bambini, gli stand gastronomici e il super ospite Nespolo il Giullare, pronto a coinvolgere grandi e piccoli con comicità e abilità. Un intero fine settimana di storia, cultura e divertimento, con ingresso gratuito.
5: Dall'11 al 13 settembre ritorna alla festa di settembre Pesca Regina di Londa a Londa. Venerdì 11 settembre dalle ore 19 apertura stand gastronomici e dalle 21 DJ set
6: con Andrea Cini DJX.
5: Sabato 12 settembre dalle ore 10.30 tante iniziative vi aspettano. Alle ore 19 apertura stand gastronomici e alle 21.30 spettacolo musicale con JB's. A seguire DJ set con Robby DJ. Domenica 13 settembre dalle ore 9 alle ore 19 mercatino del collezionismo e artigianato. Alle ore 18 cooking show sulla pesca regina con lo chef Marco Stabile e Edoardo Boscherini. Alle ore 21 spettacolo musicale con Antonio Sorgentone. E alle 22.45 spettacolo pirotecnico sulle sponde del lago. Dall'11 al 13 settembre vi aspettiamo alla festa di settembre a Londa.
2: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
7: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
5: Aperta sabato 12 e domenica 13 settembre.
8: State con noi. State con Radio Mugello.
9: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Sono le 15.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Una ragazza di 18 anni è stata soccorsa mercoledì mattina lungo il sentiero della Via degli Dei nel territorio di Scarperia dopo essere stata punta da un imenottero durante un'escursione. Per la giovane si sospettava una reazione anafilattica che ha richiesto l'intervento dei sanitari e dei vigili del fuoco. L'allarme è scattato intorno alle 9.30. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Firenze e distaccamento di Borgo San Lorenzo con una squadra e un mezzo fuoristrada necessario per raggiungere la zona. Una volta arrivati nell'area, i vigili del fuoco si sono ricongiunti con il personale sanitario. Le squadre hanno quindi proseguito insieme fino al punto in cui si trovava la 18enne. Per il soccorso era stato attivato anche Pegaso, l'elicottero sanitario regionale, che non ha però potuto completare l'intervento a causa della presenza di nebbia ed è stato costretto a rientrare. Dopo essere stata raggiunta e stabilizzata dal personale sanitario, la giovane è stata sistemata sulla fuoristrada dei vigili del fuoco. A bordo con lei sono saliti anche il medico e l'infermiere. Il mezzo ha percorso il tratto necessario per riportare la ragazza fino alla strada, dove è stato possibile proseguire il trasferimento verso il pronto soccorso di Borgo San Lorenzo. A Borgo San Lorenzo, a seguito degli eventi meteorologici eccezionali che hanno interessato il territorio nei giorni 14 e 15 marzo 2025, sono iniziati lavori di somma urgenza per il ripristino delle sponde del torrente Lecale nel tratto compreso all'interno del centro urbano. Le intense precipitazioni e l'innalzamento delle portate del torrente hanno provocato diffusi dissesti delle sponde con franamenti delle scarpate, danneggiamenti e dislocazioni di alcune opere esistenti. Le criticità si sono manifestate in particolare lungo la sponda destra, valle del passante ferroviario fino a Viale della Repubblica e nei tratti dell'attraversamento di Viale Giovanni XXIII. L'intervento si è reso necessario per ripristinare le condizioni di sicurezza e garantire la corretta funzionalità idraulica del torrente in una zona caratterizzata dalla presenza di edifici, infrastrutture e viabilità. I lavori prevedono il ripristino delle scarpate attraverso tecniche di ingegneria naturalistica in continuità con le soluzioni già presenti lungo il corso d'acqua. Il quadro è

0: Del plesso del capoluogo, alcuni corridoi, spazi della scuola secondaria e ambienti del plesso Aldo Moro. Con la collaborazione dell'associazione Puliamo Borgo San Lorenzo, il verde è nostro. Il lavoro proseguirà durante la chiusura delle scuole con ditte specializzate attraverso gli interventi di manutenzione ordinaria svolti dal cantiere comunale, che continuerà a lavorare alla cura e al miglioramento degli spazi scolastici anche in vista dell'avvio del nuovo anno. Sabato 12 settembre alle 20 al Parco Antonio Berti di San Piero a Sieve la Proloco invita all'evento Ricordando Paleo, ovvero un ritrovo per ricordare a un anno dalla scomparsa, 23 luglio 2025, Alessandro Capecchi, conosciuto da tutti come Paleo, una persona che sia dal punto di vista lavorativo che nel tempo libero ha dato tanto al paese. La serata, pensata in accordo e con la collaborazione della famiglia, consiste in una cena a base di pesce con la musica della Ofisa Blues Band. Non mancheranno inoltre momenti dedicati a un ricordo più intimo e diretto di Paleo, anche attraverso alcune belle immagini e con lui dei tempi passati come quelli del Palio della Fortezza. Alessandro infatti è stato per tanti anni capopopolo del Rione Piazza, che gareggiava con gli altri tre, Pieve, Cardetole e Campomigliaio, per la conquista del Palio. Prenotazioni al numero 348-5601-219. Si è completata mercoledì sera la prima giornata del primo turno della Coppa Toscana di prima categoria. Il San Godenzo ha concluso la partita sospesa domenica scorsa a Fiesole dopo 45 minuti per un'indisposizione dell'arbitro. È stato giocato solo il secondo tempo e il risultato è rimasto di 1-0 in favore del Fiesole. Di conseguenza, nella seconda giornata del triangolare si giocherà San Godenzo Barberino e nella terza Barberino Fiesole. Intanto il giudice sportivo ha decretato la sconfitta per 3-0 a tavolino per il Vaglia nella prima partita della Coppa Toscana di seconda categoria, che sul campo aveva vinto per 4-1 a San Piero a Sieve con il Reconquista, a causa della presenza di un giocatore squalificato, Pierli, dalla scorsa stagione. Il Vaglia è stato escluso dalla manifestazione.
1: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
3: Magica, unica, Radio Mugello, la radio della tua estate.

0: Trovi pizza a taglio o intera in tutte le sue varianti, da classiche a gourmet, ora anche doppio impasto. E per merenda la schiacciata fatta al momento o ripiena. E per trovarla fumante e portarla a casa basta chiamare lo 055 614 575 2. E ora ci trovi anche fantastici dolci all'angolo della pizza in via Roma 110 a Scarperia, aperto dalle 17 fino alle 21.30. Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino Abbaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
2: A settembre, Renault Clio full hybrid tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
3: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
0: Ferie finite, soldi finiti, nessun problema. Da Ichini iniziano i saldi SPC. Esempio, SPC planato, effetto rovere, maxi formato, di listino 83 euro al metro quadro, scontato 44 euro. E udite, udite, in saldo a solo 35 euro al metro quadro. E le offerte ci sono anche su SPC plancia standard, lisca di pesce oppure il formato 60x40, effetto pietra cemento. Ditta Chini, dal 1974, i vostri pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
4: Dall'11 settembre su Radio Mugello riparte il Music Box. Dalle 20 tanta musica intervallata alla cultura o la cultura intervallata alla musica. Scegliete voi con Marco D.
5: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: La buona musica ha finalmente trovato casa.
8: Sei su Radio Mugello.

0: Ain't no other man but you.
1: Radio Mugello.
2: Voglia di una pizza intera o solo di uno spicchio? Se ti viene la voglia o ti arriva gente all'improvviso, vieni all'angolo della pizza Scarperia, dove ci

0: Radio Mugello.
1: La musica e la poesia di un artista indimenticabile. Venerdì 11 settembre, al Teatro Romano di Fiesole, Voglio vederti danzare. Il grande omaggio a Franco Battiato, con la band e l'orchestra della Fondazione Luciano Pavarotti.
2: Voglio vederti danzare.
1: Dall'era del cinghiale bianco al centro di gravità permanente. I successi di Franco Battiato in un emozionante concerto spettacolo. Venerdì 11 settembre, al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
3: Domenica 20 settembre dalle ore 11 ad Agriturismo Potere Badia Valdrago di Borgo San Lorenzo arriva la terza giornata della Fratellanza Albanese. Una grande giornata di festa per famiglie italiani e albanesi con musica originale albanese dal vivo, balli e divertimento per tutto il giorno. A pranzo menù albanese con antipasto della tradizione e grande grigliata e il dolce trilice. Vieni a vivere una giornata di amicizia, musica e sapori dall'Albania nel cuore del Mugello. Prenota il tuo tavolo al 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
4: A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514 anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
5: La trovi alla concessionaria AutoEquip in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
6: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
7: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
3: Chiusa sabato 12 e domenica 13 settembre.
8: State con noi, estate con Radio Mugello.
9: Radio Mugello, rinfrescati di musica.

0: Radio Mugello.
1: Dall'11 al 13 settembre ritorna la festa di settembre Pesca Regina di Londa a Londa. Venerdì 11 settembre dalle ore 19 apertura stand gastronomici e dalle 21 DJ set
2: con Andrea Cini DJX.
1: Sabato 12 settembre dalle ore 10.30 tante iniziative vi aspettano. Alle ore 19 apertura stand gastronomici e alle 21.30 spettacolo musicale con JB's. A seguire DJ set con Robby DJ. Domenica 13 settembre dalle ore 9 alle ore 19 mercatino del collezionismo e artigianato. Alle ore 18 cooking show sulla pesca regina con lo chef Marco Stabile e Edoardo Boscherini. Alle ore 21 spettacolo musicale con Antonio Sorgentone. E alle 22.45 spettacolo pirotecnico sulle sponde del lago. Dall'11 al 13 settembre vi aspettiamo alla festa di settembre a Londra.
3: E lei che cosa ne pensa?
4: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
5: Secondo lei mi conviene?
3: Conviene. Ma vai da Conat.
6: Via, via. Vieni via con me.
7: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Conat.
8: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
9: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
10: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
11: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
12: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
13: State con noi, estate con Radio Mugello.
14: Radio Mugello.

mondo, ma è sempre il mondo a cambiare noi. Vorrei sentirmi dire parole confortanti e non le solite bugie.

Le carte del futuro non le ho lette mai, sarà che ne ho paura un po'. Mi basta già il presente, mi occupa la mente, si prende tutti i giorni miei.

0: Radio Mugello.
1: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto.
2: A The Lodge Farm, giovedì 10 settembre dalle 18.30, taglieri fritto e bollicine, venerdì 11 e sabato 12 settembre dalle 18.30, menù alla carta, e domenica 13 settembre dalle ore 12, il brunch domenicale.
1: Infoline 335 800 1624.
3: Ferie finite, soldi finiti, nessun problema. Da Ichini iniziano i saldi SPC. Esempio, SPC planato, effetto rovere, maxi formato, di listino 83 euro al metro quadro, scontato 44 euro. E udite udite, in saldo a solo 35 euro al metro quadro. E le offerte ci sono anche su SPC plancia standard, lisca di pesce oppure il formato 60x40, effetto pietra cemento. Di Tacchini, dal 1974, i vostri pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica, dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
6: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Aperta sabato 12 e domenica 13 settembre. Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508.
7: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
1: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
8: State con noi. Estate con Radio Mugello.
9: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Sono le 16 e 2 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Una ragazza di 18 anni è stata soccorsa mercoledì mattina lungo il sentiero della Via degli Dei nel territorio di Scarperia dopo essere stata appunto

0: Poco si sono ricongiunti con il personale sanitario. Le squadre hanno quindi proseguito insieme fino al punto in cui si trovava la 18enne. Per il soccorso era stato attivato anche Pegaso, l'elicottero sanitario regionale, che non ha però potuto completare l'intervento a causa della presenza di nebbia ed è stato costretto a rientrare. Dopo essere stata raggiunta e stabilizzata dal personale sanitario, la giovane è stata sistemata sul fuoristrada dei vigili del fuoco. A bordo con lei sono saliti anche il medico e l'infermiere. Il mezzo ha percorso il tratto necessario per a riportare la ragazza fino alla strada, dove è stato possibile proseguire il trasferimento verso il pronto soccorso di Borgo San Lorenzo. Al via gli interventi di manutenzione e rifacimento del manto stradale in alcuni tratti di Borgo San Lorenzo e di Luco di Mugello nei giorni compresi tra il 10 e il 18 settembre, in via Gino Innocenti a Luco, via della Tintoria, via Salvador Allende interno, via Giotto Ulivi e via del Poggio, già via del Galardo a Borgo San Lorenzo. Durante i lavori la viabilità sarà soggetta a limitazioni e saranno istituiti dove necessario divieti di sosta e interruzioni temporanee del traffico. Giovedì 10 settembre la comunità di San Piero a Sieve si ritroverà per celebrare l'82esimo anniversario della liberazione del paese dal nazifascismo in un programma promosso dall'amministrazione comunale di Scarperia e San Piero in collaborazione con il comitato 10 settembre la Proloco di San Piero a Sieve e con il patrocinio ed il contributo della regione toscana e con la partecipazione della consulta dei giovani comunale. Il programma delle celebrazioni si aprirà alle 16.45 in via dei Medici con l'inaugurazione di una nuova targa intitolata alla memoria della famiglia Lorenzi Romagnoli. La cerimonia a cui prenderanno parte i discendenti coincide con il 65esimo anniversario della morte di Paolina Romagnoli e rievoca quanto accaduto proprio in via dei Medici la sera del 28 agosto 1922, quando i figli Luigi e Raffaello furono oggetto di un attacco da parte dei fascisti del paese. Le celebrazioni proseguiranno in corteo fino a raggiungere alle 17.15 via 10 settembre per la deposizione della corona d'alloro. Il corteo proseguirà poi lungo via provinciale verso il Parco della Rimembranza, dove saranno resi gli onori ai partigiani e alle vittime civili e militari. La giornata si concluderà presso la Pieve di San Pietro con la Santa Messa in suffragio dei caduti per la libertà e la pace, officiata dalla pievano Don Daniele Centorbi. In occasione dell'82esimo anniversario della liberazione di Barberino di Mugello, 11 settembre 1944, il comune di Barberino, in collaborazione con la sezione locale dell'AMPI e numerose realtà associative del territorio, presenta un ricco programma di commemorazioni ed eventi culturali per mantenere viva la memoria storica e trasmettere alle nuove generazioni i valori fondanti di libertà e democrazia. Giovedì 10 settembre alle 21 nella Sala Vangi di Palazzo Pretorio, Consiglio Comunale aperto alla cittadinanza sull'80esimo anniversario del voto alle donne. Partecipano il sindaco di Vicchio Francesco Tagliaferri, il sindaco di Rufina Daniele Venturi, Elettra Lorini del Comitato Bianca Bianchi e rappresentanti della sezione AMPI di Barberino. Venerdì 11 settembre alle 21 nella Sala Vangi di Palazzo Pretorio, Catalyst presenta lo spettacolo teatrale Aria di Libertà settembre 43-aprile 45, produzione Cada di e Teatro di e con Giancarlo Biffi. Sabato 12 settembre alle 16 al cimitero di Galliano, deposizione della corona in onore ai caduti. Alle 21 al Teatro Corsini, proiezione del filmato Parole Tremanti per la regia di Giovanni Cioni. Domenica 13 settembre alle 9.45 al cimitero di Barberino, deposizione della corona in onore ai caduti. Alle 10.15 ai giardini pubblici di Via della Repubblica, celebrazioni istituzionali della liberazione di Barberino, con gli interventi della sindaca del comune di Barberino e del presidente dell'AMPI. A seguire corteo cittadino accompagnato dalla filarmonica Giuseppe Verdi. Alle 11.30 alla Pieve di San Silvestro la Santa Messa. Alle 13 al Circolo Arci Bruno Baldini il pranzo sociale senza rossetto.
1: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
3: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse, info e condizioni online e in sede.
4: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23 a Borgo San Lorenzo.
3: prezzo.
4: Attenzione donne, avete già scoperto il nuovo modo di fare shopping con Oliviero Firenze? Da oggi il nostro showroom apre solo 2 giorni al mese, perché il cuore di Oliviero Firenze è online. Sul sito troverete ogni giorno nuovi arrivi, video con outfit indossati, consigli di stile e una moda che veste fino alla taglia 52. Per festeggiare questa novità il 17 e 18 settembre

0: novembre apriamo in via straordinaria con gli ultimi sconti al 70%, e se compri due articoli a saldo uno è in omaggio. Visitate subito olivierofirenze.com. Oliviero Firenze nel nuovo showroom in viale Matteotti 7 a Barberino di Mugello. Voglia di una pizza intera o solo di uno spicchio? Se ti viene la voglia o ti arriva gente all'improvviso, vieni all'angolo della Pizza Scarperia, dove ci trovi pizza a taglio o intera in tutte le sue varianti, da classiche a gourmet, ora anche doppio impasto. E per merenda la schiacciata fatta al momento o ripiena. E per trovarla fumante e portarla a casa basta chiamare lo 055 614 575 2. E ora ci trovi anche fantastici dolci all'angolo della pizza in via Roma 110 a Scarperia, aperto dalle 17 fino alle 21.30.
1: Ciao, siamo Arci Macondo di Borgo San Lorenzo. Ci vediamo mercoledì 16 settembre alle 19 in Piazza del Popolo a Borgo San Lorenzo e nei presidi di Luco, Ronta, Casaglia e Polcanto per leggere insieme Bartleby, lo scrivano, e condividere un'ora sola di lettura insieme. Portate il vostro libro più caro, ci vediamo lì.
2: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
3: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
4: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
5: State con noi, estate con Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Dall'11 settembre su Radio Mugello riparte il Music Box. Dalle 20 tanta musica intervallata alla cultura o la cultura intervallata alla musica. Scegliete voi con Marco D.
2: Voglia di una pizza intera o solo di uno spicchio? Se ti viene la voglia o ti arriva gente all'improvviso, vieni all'angolo della Pizza Scarperia, dove ci trovi pizza a taglio o intera in tutte le sue varianti, da classiche a gourmet, ora anche doppio impasto. E per merenda la schiacciata fatta al momento o ripiena. E per trovarla fumante e portarla a casa basta chiamare lo 055 614 575 2. E ora ci trovi anche fantastici dolci all'angolo della pizza in via Roma 110 a Scarperia, aperto dalle 17 fino alle 21.30.
3: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
4: Un album che ha fatto la storia del rock. Due serate imperdibili. The Wall, l'opera rock dei Pink Floyd, arriva giovedì 15 e venerdì 16 ottobre al Teatro Verdi di Firenze, insieme ai Pink Floyd Legend. Lo storico live riprodotto fedelmente, tra effetti speciali e visual mozzafiato. Pink Floyd Legend Play The Wall al Teatro Verdi di Firenze il 15 e il 16 ottobre. Prevendite su ticketone.it.
5: Il 19 e 20 settembre 2026 Vicchio torna indietro nel tempo con Vicchio Terre di Storie, la grande rievocazione storica nel cuore del Mugello. Il centro storico si trasformerà in un autentico borgo medievale, cortei storici, il palio di San Giovanni Battista con la corsa dei cavalli, accampamenti, antichi mestieri, laboratori, giochi tradizionali, spettacoli di fuoco, giostre e mercatini. Non mancheranno le attività per bambini, gli stand gastronomici e il super ospite Nespolo il Giullare, pronto a coinvolgere grandi e piccoli con comicità e abilità. Un intero fine settimana di storia, cultura e divertimento, con ingresso gratuito.
6: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
8: Frizzante come la tua estate, Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.

0: Sono le 16:31.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello.
2: Signora 53enne con esperienza si offre come aiuto domestico una mattina a settimana a zona Ronta Panicaglia, Borgo San Lorenzo, 366-8762-186. Cerco lavoro come meccanico, 331-811-8711. Signora cerca lavoro la mattina come assistente anziani con esperienza a zona Borgo San Lorenzo, contattare su WhatsApp 349-4951-919. Studentessa 25enne di psicologia si offre come babysitter zona Mugello 339-8605-700. Signora italiana cerca lavoro per assistenza anziani, pulizie domestiche, giornaliero zona Borgo San Lorenzo 366-7408-703 Paola. Signora 49enne appartenente a categorie protette cerca lavoro part time da 25-30 ore settimanali come addetta all'accoglienza, appuntamenti telefonici o addetta alla cassa 329-9783-001. Offro con piccolo compenso due cisterne da 3.000 litri anche singolarmente 339-4864-034. Vendo scooter Beta Arc 50 buone condizioni a 700 euro 377-4169-619. Vendo impianto Hi-Fi Philips Vintage fine anni 70 compreso di due casse originali prezzo 250 euro 320-0209-027. Vendo tavolo di castagno massello alto 5 cm misure 1,93 x 95 333-6148-028. Ragazza si offre per lavori di grafica sia cartacei che digitali, impaginazione, progettazione, etichette, PAC 327-3499-366. Signora italiana con attestato OSA OTA cerca lavoro per assistenza anziani o collaborazione domestica nelle ore pomeridiane, disponibile fino alle 21 389-1207-177. Signora 45enne di Borgo San Lorenzo Automunita cerca lavoro la mattina per assistenza anziani, faccende domestiche, stirare, aiuto spesa e commissioni varie. Esperienza come OSA nelle case di riposo e anche domiciliare. 348-8950-652.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito
3: 334 79 88 000.

0: Ciao a tutti, sono Guido Meda, voglio salutare gli ascoltatori di Radio Mugello e dire loro soltanto una cosa. Radio Mugello c'è!
1: Radio Mugello.
2: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
3: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
4: Aperta sabato 12 e domenica 13 settembre. Dall'11 al 13 settembre ritorna alla festa di settembre Pesca Regina di Londa a Londa. Venerdì 11 settembre dalle ore 19 apertura stand gastronomici e dalle 21 DJ set
5: con Andrea Cini DJX.
4: Sabato 12 settembre dalle ore 10.30 tante iniziative vi aspettano. Alle ore 19 apertura stand gastronomici e alle 21.30 spettacolo musicale con JB's. A seguire DJ set con Robby DJ. Domenica 13 settembre dalle ore 9 alle ore 19 mercatino del collezionismo e artigianato. Alle ore 18 cooking show sulla pesca regina con lo chef Marco Stabile e Edoardo Boscherini. Alle ore 21 spettacolo musicale con Antonio Sorgentone. E alle 22.45 spettacolo pirotecnico sulle sponde del lago. Dall'11 al 13 settembre vi aspettiamo alla festa di settembre a Londa.
6: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
7: E lei che cosa ne pensa?
8: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
7: Conviene. Ma vai da Conad.
9: Via, via. Vieni via con me.
10: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
7: Conad.
11: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
12: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
13: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto.
14: A The Lodge Farm, giovedì 10 settembre dalle 18.30, taglieri fritto e bollicine, venerdì 11 e sabato 12 settembre dalle 18.30, menù alla carta, e domenica 13 settembre dalle ore 12, il brunch domenicale.
15: Infoline 335-8001624.
16: State con noi e state con Radio Mugello.
17: La buona musica ha finalmente trovato casa.
18: Sei su Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino Abbaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice, vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 75 08.
2: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
1: Chiusa sabato 12 e domenica 13 settembre.
3: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
4: La trovi alla concessionaria Auto Equip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
5: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
6: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
7: State con noi, estate con Radio Mugello. State con noi, estate con Radio Mugello.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Una ragazza di 18 anni è stata soccorsa mercoledì mattina lungo il sentiero della Via degli Dei nel territorio di Scarperia dopo essere stata punta da un imenottero durante un'escursione. Per la giovane si sospettava una reazione anafilattica che ha richiesto l'intervento dei sanitari e dei vigili del fuoco. L'allarme è scattato intorno alle 9.30. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Firenze e distaccamento di Borgo San Lorenzo con una squadra e un mezzo fuoristrada necessario per raggiungere la zona. Una volta arrivati nell'area, i vigili del fuoco si sono ricongiunti con il personale sanitario. Le squadre hanno quindi proseguito insieme fino al punto in cui si trovava la 18enne. Per il soccorso era stato attivato anche Pegaso, l'elicottero sanitario regionale, che non ha però potuto completare l'intervento a causa della presenza di nebbia ed è stato costretto a rientrare. Dopo essere stata raggiunta e stabilizzata dal personale sanitario, la giovane è stata sistemata sulla fuoristrada dei vigili del fuoco. A bordo con lei sono saliti anche il medico e l'infermiere. Il mezzo ha percorso il tratto necessario per riportare la ragazza fino alla strada, dove è stato possibile proseguire il trasferimento verso il pronto soccorso di Borgo San Lorenzo. A Borgo San Lorenzo è uscito il bando di mobilità per gli assegnatari di alloggi ERP come ulteriore passo in avanti in tema di politiche abitative e diritto all'abitare. I criteri di priorità riguardano persone con disabilità o seri problemi di mobilità e persone anziane, ma anche i nuclei monoparentali e le necessità specifiche di sviluppo psicofisico a partire dai 12 anni, coerentemente con le politiche di conciliazione vita-lavoro e percorso di accreditamento UNICEF per Borgo San Lorenzo, città amica dei bambini e degli adolescenti. L'Ufficio Politiche Sociali Abitative del Comune di Borgo San Lorenzo e il suo dirigente, in collaborazione con il Servizio Sociale del Territorio, hanno lavorato con grande professionalità e attenzione alla costruzione del bando. In occasione dell'82esimo anniversario della liberazione di Barberino di Mugello, 11 settembre 1944, il Comune di Barberino, in collaborazione con la sezione locale dell'ANPI e numerose realtà associative del territorio, presenta un ricco programma di commemorazioni ed eventi culturali per mantenere viva la memoria storica e trasmettere alle nuove generazioni i valori fondanti di libertà e democrazia. Giovedì 10 settembre alle 21 nella Sala Vangi di Palazzo Pre-

0: settembre 43, aprile 45, produzione Cadadie Teatro di e con Giancarlo Biffi. Sabato 12 settembre alle 16 al cimitero di Galliano, deposizione della corona in onore ai caduti. Alle 21 al Teatro Corsini, proiezione del filmato Parole Tremanti per la regia di Giovanni Cioni. Domenica 13 settembre alle 9.45 al cimitero di Barberino, deposizione della corona in onore ai caduti. Alle 10.15 ai giardini pubblici di Via della Repubblica, celebrazioni istituzionali della liberazione di Barberino, con gli interventi della sindaca del comune di Barberino e del presidente dell'ANPI. A seguire corteo cittadino accompagnato dalla filarmonica Giuseppe Verdi. Alle 11.30 alla Fieve di San Silvestro la Santa Messa. Alle 13 al Circolo Arci Bruno Baldini il pranzo sociale senza rossetto. Per la rassegna Non Solo Libri Estate 2026, domenica 13 settembre alle 16, un pomeriggio a Santa Maria Pulicciano, che inizierà con la visita guidata della chiesa a cura del professor Pier Tommaso Messeri, appassionato della storia del Mugello, coadiuvato da Aldo Giovannini, che racconterà degli aneddoti e altre storie legate alla Chiesa. A seguire un momento musicale con il Semplicemente Coro, diretto da Marilisa Cantini e Sauro Pasi alla chitarra. A seguire merenda e tombola offerte dal gruppo volontari Una Biblioteca per Ronta. Visti i pochi posti di parcheggio disponibili, si consiglia di raggiungere la chiesa a piedi, eventualmente si può usufruire di una navetta gratuita dal parcheggio del campo sportivo. Da prenotare al numero 347-5816-767. Ulteriori informazioni sono disponibili presso la Biblioteca di Ronta negli orari di apertura.
1: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
3: Attenzione donne, avete già scoperto il nuovo modo di fare shopping con Oliviero Firenze? Da oggi il nostro showroom apre solo 2 giorni al mese, perché il cuore di Oliviero Firenze è online. Sul sito troverete ogni giorno nuovi arrivi, video con outfit indossati, consigli di stile e una moda che veste fino alla taglia 52. Per festeggiare questa novità, il 17 e 18 settembre apriamo in via straordinaria con gli ultimi sconti al 70%. E se compri 2 articoli a saldo, uno è in omaggio. Visitate subito olivierofirenze.com. Oliviero Firenze nel nuovo showroom in viale Matteotti 7 a Barberino di Mugello.
4: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
5: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
6: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
7: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
8: Dall'11 settembre su Radio Mugello riparte il Music Box. Dalle 20 tanta musica intervallata alla cultura o la cultura intervallata alla musica. Scegliete voi con Marco D.
9: State con noi e state con Radio Mugello.
10: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
3: E lei che cosa ne pensa?
4: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
5: Secondo lei mi conviene?
3: Mi conviene. Ma vai da Conad.
6: Via, via. Vieni via con me.
7: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Conad.
8: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
9: Ferie finite, soldi finiti, nessun problema. Da Ichini iniziano i saldi SPC. Esempio, SPC planato, effetto rovere, maxi formato, di listino 83 euro al metro quadro, scontato 44 euro. E udite udite, in saldo a solo 35 euro al metro quadro. E le offerte ci sono anche su SPC plancia standard, lisca di pesce, oppure il formato 60x40 effetto pietra cemento. Di Tacchini dal 1974, i vostri pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
10: Radio Mugello è il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
11: Il Castelluccio Country Resort e Spa cerca personale di sala con turno serale. Inviare curriculum a debora@ilcastelluccio.it. La ditta Nuova Mugnai di Scarperia, commerciante di pesce vivo, cerca autista con patente C più CQC per tratte nazionali da inserire nel proprio organico. 055 8406 605. Il Castelluccio Country Resort cerca un cuoco professionista da inserire nel proprio staff di cucina per la stagione in corso. Inviare curriculum aggiornato corredato da una breve lettera di presentazione a info@ilcastelluccio.it. Osteria Giro di Bacco a Barberino di Mugello cerca cameriere o aiuto cameriere di sala. Non è indispensabile esperienza. Inviare curriculum con foto a girodibaccomugello@gmail.com. Il ristorante Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca camerieri a interno cucina. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. Cercasi contabile per amministrazione pelletteria New Alex Scopeti Rufina. Inviare curriculum a newalex@newalex.it. Cercasi in zona Borgo San Lorenzo due parrucchieri per italiani e stranieri, uomo donna. 375 9245 110.
12: Sono le 17:32.
13: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
14: Accendi Radio Mugello.
10: Radio Mugello è il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
15: Questo disco è stato richiesto a 334-7988-000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Domenica 20 settembre dalle ore 11 ad Agriturismo Potere Badia Valdrago di Borgo San Lorenzo arriva la terza giornata della Fratellanza Albanese. Una grande giornata di festa per famiglie italiani e albanesi con musica originale albanese dal vivo, balli e divertimento per tutto il giorno. A pranzo menù albanese con antipasto della tradizione e grande grigliata e il dolce trilice. Vieni a vivere una giornata di amicizia, musica e sapori dall'Albania nel cuore del Mugello. Prenota il tuo tavolo al 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
2: La musica e la poesia di un artista indimenticabile. Venerdì 11 settembre al Teatro Romano di Fiesole, Voglio vederti danzare, il grande omaggio a Franco Battiato con la band e l'orchestra della Fondazione Luciano Pavarotti.
3: Voglio vederti danzare.
2: Dall'era del cinghiale bianco al centro di gravità permanente, i successi di Franco Battiato in un emozionante concerto spettacolo. Venerdì 11 settembre al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
4: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
5: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
1: Dall'11 al 13 settembre ritorna la festa di settembre, Pesca Regina di Londa a Londa. Venerdì 11 settembre dalle ore 19 apertura stand gastronomici e dalle 21 DJ set
6: con Andrea Cini DJX.
1: Sabato 12 settembre dalle ore 10.30 tante iniziative vi aspettano. Alle ore 19 apertura stand gastronomici e alle 21.30 spettacolo musicale con JB's. A seguire DJ set con Robby DJ. Domenica 13 settembre dalle ore 9 alle ore 19 mercatino del collezionismo e artigianato. Alle ore 18 cooking show sulla pesca regina con lo chef Marco Stabile e Edoardo Boscherini. Alle ore 21 spettacolo musicale con Antonio Sorgentone e alle 22.45 spettacolo pirotecnico sulle sponde del lago. Dall'11 al 13 settembre vi aspettiamo alla festa di settembre a Londa.
7: E lei che cosa ne pensa?
8: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
7: Conviene. Ma vai da Conat.
9: Via, via. Vieni via con me.
10: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
7: Conat.
11: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
12: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
13: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
1: Aperta sabato 12 e domenica 13 settembre.
14: State con noi. Estate con Radio Mugello.
15: Magica, unica. Radio Mugello. La radio della tua estate.

più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica. Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Scatta il fuori tutto da Alex Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Alex Letti e Materassi. Da non perdere!
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: L'autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380-140-9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
5: Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
6: Voglia di una pizza intera o solo di uno spicchio? Se ti viene la voglia o ti arriva gente all'improvviso, vieni all'angolo della Pizza Scarperia, dove ci trovi pizza a taglio o intera in tutte le sue varianti, da classiche a gourmet, ora anche doppio impasto. E per merenda la schiacciata fatta al momento o ripiena. E per trovarla fumante e portarla a casa basta chiamare lo 055 614 575 2. E ora ci trovi anche fantastici dolci all'angolo della pizza in via Roma 110 a Scarperia, aperto dalle 17 fino alle 21.30.
7: State con noi, estate con Radio Mugello. Sono le 18.
0: Radio Mugello Notizie.
8: A Borgo San Lorenzo, a seguito degli eventi meteorologici eccezionali che hanno interessato il territorio nei giorni 14 e 15 marzo 2025, sono iniziati lavori di somma urgenza per il ripristino delle sponde del torrente Lecale nel tratto compreso all'interno del centro urbano. Le intense precipitazioni e l'innalzamento delle portate del torrente hanno provocato diffusi dissesti delle sponde con franamenti delle scarpate, danneggiamenti e dislocazioni di alcune opere esistenti. Le criticità si sono manifestate in particolare lungo la sponda destra, valle del passante ferroviario fino a Viale della Repubblica e nei tratti dell'attraversamento di Viale Giovanni XXIII. L'intervento si è reso necessario per ripristinare le condizioni di sicurezza e garantire la corretta funzionalità idraulica del torrente in una zona caratterizzata dalla presenza di edifici, infrastrutture e viabilità. I lavori prevedono il ripristino delle scarpate attraverso tecniche di ingegneria naturalistica in continuità con le soluzioni già presenti lungo il corso d'acqua. Il quadro economico dell'intervento ammonta complessivamente a 210.000 euro. Senso unico alternato per l'inizio dei lavori stabilito dall'ufficio viabilità della città metropolitana di Firenze di costruzione di una rotatoria al chilometro 68.800 della strada regionale 302 Brisighellese Ravennate in località Sant'Adriano nel comune di Marradi. La rotatoria è attesa da tempo dalla comunità di Marradi in quanto ha la duplice funzione di svincolare il traffico verso la zona artigianale e contemporaneamente rallentare la velocità dei veicoli in transito. L'affidamento per la progettazione è stato gestito dalla città metropolitana, così come il successivo affidamento che è avvenuto con ordine di lavoro all'ATI già affidatario di accordo quadro per lavori stradali. I lavori sono finanziati con fondi MIMS aree interne e da Regione Toscana per un importo complessivo di 805.800 euro, comprensivo di tutte le somme necessarie per incarichi di progettazione, indagini, direzione esclusione lavori imprevisti, IVA e altre voci. I lavori salvo imprevisti termineranno entro il 31 dicembre. La città metropolitana gestirà gli interventi attraverso professionisti esterni che si occuperanno sia della direzione lavori che del coordinamento della sicurezza, incaricati anch'essi con specifico accordo quadro per servizi di ingegneria. È iniziato il percorso per il riconoscimento IGP dei coltelli di Scarperia, una delle produzioni artigiane più rappresentative del Mugello, simbolo della città dei ferri taglienti e del Made in Italy fin dal XIV secolo. Lunedì scorso la giunta di Scarperia e San Piero ha deliberato l'ingresso del comune nell'associazione Lame di Scarperia, che sarà costituita prossimamente insieme a Jacopo Gagnarli, Alessandro Muratore della coltelleria Fontani, Alessandro Conti e Fabio Gasparrini dei coltelli dell'artigiano. Sarà l'associazione ad accompagnare l'iter per il riconoscimento dell'indicazione geografica protetta e, una volta ottenuto, a tutelare e valorizzare la denominazione. Determinante anche l'apporto di CNA Mugello, che da mesi sostiene e promuove il progetto e accompagnerà le diverse fasi necessarie alla registrazione dell'IGP, da meno di un anno estesa anche ai prodotti artigianali e industriali. Si tratta di un nuovo titolo di proprietà industriale valido in tutta l'Unione Europea, che consente di proteggere produzioni strettamente legate a un determinato territorio, alle sue competenze e alle sue tradizioni produttive, secondo un modello già consolidato nel settore agroalimentare. Per aree caratterizzate da produzioni artigiane storiche come Scarperia, il nuovo strumento rappresenta quindi un'importante opportunità non solo di tutela, ma anche di promozione e riconoscibilità sui mercati nazionali e internazionali. Sabato 12 settembre alle 20 al Parco Antonio Berti di San Piero a Sieve, la Proloco invita

0: Non mancheranno inoltre momenti dedicati a un ricordo più intimo e diretto di Paleo, anche attraverso alcune belle immagini e con lui dei tempi passati come quelli del Palio della Fortezza. Alessandro infatti è stato per tanti anni capopopolo del Rione Piazza, che gareggiava con gli altri tre, Pieve, Cardetole e Campomigliaio, per la conquista del Palio. Prenotazioni al numero 348-5601-219.
1: Vi ricordiamo l'appuntamento con il notiziario serale alle 18.45.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
3: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
4: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve.

0: telefono 055 84 98 240, chiuso il lunedì.
1: Attenzione donne, avete già scoperto il nuovo modo di fare shopping con Oliviero Firenze? Da oggi il nostro showroom apre solo 2 giorni al mese, perché il cuore di Oliviero Firenze è online. Sul sito troverete ogni giorno nuovi arrivi, video con outfit indossati, consigli di stile e una moda che veste fino alla taglia 52. Per festeggiare questa novità, il 17 e 18 settembre apriamo in via straordinaria con gli ultimi sconti al 70%. E se compri 2 articoli a saldo, uno è in omaggio. Visitate subito olivierofirenze.com. Oliviero Firenze nel nuovo showroom in Viale Matteotti 7 a Barberino di Mugello.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
3: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
4: Ciao, siamo Arci Macondo di Borgo San Lorenzo, ci vediamo mercoledì 16 settembre alle 19 in Piazza del Popolo a Borgo San Lorenzo e nei presidi di Luco, Ronta, Casaglia e Polcanto per leggere insieme Bartleby, lo scrivano, e condividere un'ora sola di lettura insieme. Portate il vostro libro più caro, ci vediamo lì.
5: State con noi, estate con Radio Mugello.
6: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.
7: Un, dos,

0: in ogni momento della tua giornata.
1: Sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.
2: Game.

0: Radio Mugello.
1: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
2: Il 19 e 20 settembre 2026 Vicchio torna indietro nel tempo con Vicchio Terre di Storie, la grande rievocazione storica nel cuore del Mugello. Il centro storico si trasformerà in un autentico borgo medievale, cortei storici, il palio di San Giovanni Battista con la corsa dei cavalli, accampamenti, antichi mestieri, laboratori, giochi tradizionali, spettacoli di fuoco, giostre e mercatini. Non mancheranno le attività per bambini, gli stand gastronomici e il super ospite Nespolo il Giullare, pronto a coinvolgere grandi e piccoli con comicità e abilità. Un intero fine settimana di storia, cultura e divertimento, con ingresso gratuito.
3: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van Traffic e Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse, info e condizioni online e in sede.
4: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
5: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite,
6: tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe,
5: e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto.
6: A The Lodge Farm, giovedì 10 settembre dalle 18.30, taglieri fritto e bollicine, venerdì 11 e sabato 12 settembre dalle 18.30, menù alla carta, e domenica 13 settembre dalle ore 12, il brunch domenicale.
5: Infoline 335 800 1624.
7: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia, con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 75 08.
8: State con noi e state con Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.
1: Un fortunato giovedì da Radio Mugello.
3: Radio Mugello.
4: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
5: La musica e la poesia di un artista indimenticabile. Venerdì 11 settembre, al Teatro Romano di Fiesole, Voglio vederti danzare. Il grande omaggio a Franco Battiato, con la band e l'orchestra della Fondazione Luciano Pavarotti.
6: Voglio vederti danzare.
5: Dall'era del cinghiale bianco al centro di gravità permanente. I successi di Franco Battiato in un emozionante concerto spettacolo. Venerdì 11 settembre, al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
7: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
8: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
9: Dall'11 settembre su Radio Mugello riparte il Music Box. Dalle 20 tanta musica intervallata alla cultura o la cultura intervallata alla musica. Scegliete voi con Marco D.
10: State con noi. Estate con Radio Mugello.

0: Sono le 18 e 46 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Nel Consiglio Comunale di Borgo San Lorenzo di lunedì 7 settembre si è parlato della ciminiera dell'ex Tannino in via della Tintoria, alta circa 45 metri. La struttura è stata oggetto di uno studio sulla stabilità commissionato dalla proprietà al Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale dell'Università di Firenze. Gli approfondimenti hanno evidenziato criticità nella struttura in cemento e livelli di sicurezza non coerenti con quelli attualmente richiesti dalla normativa per le azioni del vento e per il rischio sismico. La valutazione tecnica individua due possibili scenari di intervento: la demolizione completa della ciminiera oppure la riduzione controllata dell'altezza a circa 15 metri, accompagnata da interventi di rinforzo locale. Il Consiglio Comunale ha inoltre approvato il nuovo piano comunale di protezione civile che si inserisce nel percorso di aggiornamento della pianificazione a livello di Mugello. A Borgo San Lorenzo, a seguito degli eventi meteorologici eccezionali che hanno interessato il territorio nei giorni 14 e 15 marzo 2025, sono iniziati lavori di somma urgenza per il ripristino delle sponde del torrente Lecale nel tratto compreso all'interno del centro urbano. Le intense precipitazioni e l'innalzamento delle portate del torrente hanno provocato diffusi dissesti delle sponde con franamenti delle scarpate, danneggiamenti e dislocazioni di alcune opere esistenti. Le criticità si sono manifestate in particolare lungo la sponda destra, valle del passante ferroviario fino a Viale della Repubblica e nei tratti dell'attraversamento di Viale Giovanni XXIII. L'intervento si è reso necessario per ripristinare le condizioni di sicurezza e garantire la corretta funzionalità idraulica del torrente in una zona caratterizzata dalla presenza di edifici, infrastrutture e viabilità. I lavori prevedono il ripristino delle scarpate attraverso tecniche di ingegneria naturalistica in continuità con le soluzioni già presenti lungo il corso d'acqua. Il quadro economico dell'intervento ammonta complessivamente a 210.000 euro. Al via gli interventi di manutenzione e rifacimento del manto stradale in alcuni tratti di Borgo San Lorenzo e di Luco di Mugello nei giorni compresi tra il 10 e il 18 settembre, in via Gino Innocenti a Luco, via della Tintoria, via Salvador Allende interno, via Giotto Ulivi e via del Poggio già via del Galardo a Borgo San Lorenzo. Durante i lavori la viabilità sarà soggetta a limitazioni e saranno istituiti dove necessario divieti di sosta e interruzioni temporanee del traffico. Senso unico alternato per l'inizio dei lavori stabilito dall'ufficio viabilità della città metropolitana di Firenze di costruzione di una rotatoria al chilometro 68 e 800 della strada regionale 302 Brisighellese Ravennate in località Sant'Adriano nel comune di Marradi. La rotatoria è attesa da tempo dalla comunità di Marradi in quanto ha la duplice funzione di svincolare il traffico verso la zona artigianale e contemporaneamente rallentare la velocità dei veicoli in transito. L'affidamento per la progettazione è stato gestito dalla città metropolitana, così come il successivo affidamento che è avvenuto con ordine di lavoro all'ATI già affidatario di accordo quadro per lavori stradali. I lavori sono finanziati con fondi MIMS aree interne e da Regione Toscana per un importo complessivo di 805.800 euro, comprensivo di tutte le somme necessarie per incarichi di progettazione, indagini, direzione lavori imprevisti, IVA e altre voci. I lavori salvo imprevisti termineranno entro il 31 dicembre. La città metropolitana gestirà gli interventi attraverso professionisti esterni che si occuperanno sia della direzione lavori che del coordinamento della sicurezza, incaricati anch'essi con specifico accordo quadro per servizi di ingegneria. A Borgo San Lorenzo si sono concluse le due giornate del progetto iCare Scuola, aver cura di sé, degli altri e dei nostri spazi, con un'ampia partecipazione di genitori, insegnanti, volontari, cittadine e cittadini. Grazie al loro impegno sono state imbiancate diverse aule del plesso del capoluogo, alcuni corridoi, spazi della scuola secondaria e ambienti del plesso Aldo Moro. Con la collaborazione dell'associazione Puliamo Borgo San Lorenzo, il verde è nostro. Il lavoro proseguirà durante la chiusura delle scuole con ditte specializzate attraverso gli interventi di manutenzione ordinaria svolti dal cantiere comunale, che continuerà a lavorare alla cura e al miglioramento degli spazi scolastici anche in vista dell'avvio del nuovo anno. A Borgo San Lorenzo è uscito il bando di mobilità per gli assegnatari di alloggi ERP come ulteriore passo in avanti in tema di politiche abitative e diritto all'abitare. I criteri di priorità riguardano persone con disabilità o seri problemi di mobilità e persone anziane, ma anche i nuclei monoparentali e le necessità specifiche di sviluppo psicofisico a partire dai 12 anni, coerentemente con le politiche di conciliazione vita-lavoro e percorso di accreditamento UNICEF per Borgo San Lorenzo, città amica dei bambini e degli adolescenti. L'Ufficio Politiche Sociali Abitative del Comune di Borgo San Lorenzo e il suo dirigente, in collaborazione con il Servizio Sociale del Territorio, hanno lavorato con grande professionalità e attenzione alla costruzione del bando. In occasione dell'82esimo anniversario della liberazione di Barberino di Mugello, 11 settembre 1944, il Comune di Barberino, in collaborazione con la sezione locale dell'ANPI e numerose realtà associative del territorio, presenta un ricco programma di commemorazioni ed eventi culturali per mantenere viva la memoria storica e trasmettere alle nuove generazioni i valori fondanti di libertà e democrazia. Giovedì 10 settembre alle 21 nella Sala Vangi di Palazzo Pretorio, Consiglio Comunale aperto alla cittadinanza sull'80esimo anniversario del voto alle donne. Partecipano il Sindaco di Vicchio Francesco Tagliaferri, il Sindaco di Rufina Daniele Venturi, Elettra Lorini del Comitato Bianca Bianchi e rappresentanti della sezione ANPI di Barberino. Venerdì 11 settembre alle 21 nella Sala Vangi di Palazzo Pretorio, Catalyst presenta lo spettacolo teatrale Aria di Libertà settembre 43 aprile 45, produzione Cada di e Teatro di e con Giancarlo Biffi. Sabato 12 settembre alle 16 al cimitero di Galliano deposizione della corona in onore ai caduti. Alle 21 al Teatro Corsini proiezione del filmato Parole Tremanti per la regia di Giovanni Cioni. Domenica 13 settembre alle 9.45 al cimitero di Barberino deposizione della corona in onore ai caduti. Alle 10.15 ai giardini pubblici di Via della Repubblica celebrazioni istituzionali della liberazione di Barberino con gli interventi della sindaca del Comune di Barberino e del presidente dell'ANPI. A seguire corteo cittadino accompagnato dalla Filarmonica Giuseppe Verdi. Alle 11.30 alla Pieve di San Silvestro la Santa Messa. Alle 13 al Circolo Arci Bruno Baldini il pranzo sociale senza rossetto. A Borgo San Lorenzo dal 10 al 13 settembre si svolge E Festa, 4 giornate dedicate alla partecipazione, al confronto, alla cultura e alla socialità. Giovedì 10 settembre il via alle 19.30 con la cena sociale. Alle 21 il confronto con gli amministratori dedicato alla situazione attuale e alle prospettive del territorio di Borgo San Lorenzo. Venerdì 11 settembre alle 16.30 laboratorio di serigrafia cura del centro riuso. Alle 18 presentazione del libro La moda e potere alla presenza dell'autrice Deborah Lucchetti. Durante i giorni della festa è inoltre attiva una libreria del riuso con scambio di libri. Alle 21 ballo liscio. Sabato 12 settembre alle 16 tombola. Alle 18 incontro salute e sanità istruzioni per l'uso dedicato ai servizi sanitari e sociosanitari presenti sul territorio. Intervengono Leonardo Romagnoli, sindaco di Borgo San Lorenzo e presidente della Società della Salute, Stefano Brintazzoli, direttore della Società della Salute, Paola Coppini, assessora alle politiche sociali del Comune di Borgo San Lorenzo e un coordinatore della AFT Medici di Famiglia. A moderare l'incontro Marco Modi, medico di medicina generale. Alle 21 il concerto Bonaveri canta Guccini, dedicato alle canzoni e alle parole di Francesco Guccini. Domenica 13 settembre alle 16 tombola, alle 18 incontro giovani e partecipazione dedicato alle forme e agli spazi di partecipazione delle nuove generazioni alla vita della comunità. Al confronto moderato da Andrea Nardoni presenti diverse realtà. A partire dalle 21 musica con i Soar Cherry Jam. Alle 22 DJ set. L'evento è organizzato dai Progressisti Democratici per Borgo. Sabato 12 e domenica 13 settembre al Parco Mediceo di Pratolino la compagnia Teatro Dalmaviva allestisce le apparizioni nel parco, passeggiate teatrali itineranti nel parco in 12 scene. Sono previsti anche 2 appuntamenti successivi il 19 e 20 settembre. Il parco diventa nuovamente un palcoscenico a cielo aperto tra i luoghi e i personaggi che hanno segnato oltre 5 secoli di storia del Giardino Mediceo. Giunto alla terza edizione, il progetto è coinvolto oltre 2.000 spettatori nei primi 2 anni. Le 4 rappresentazioni del 2026 inizieranno alle 16 con ritrovo alla locanda e ingresso gratuito. Ideato e diretto da Duccio Barlucchi, lo spettacolo si sviluppa in 12 scene site specific, distribuite all'interno del parco. Il percorso raggiunge alcuni dei suoi luoghi più conosciuti, dalla grotta di Cupido di Buontalenti alla gigante dell'Appennino di Giambologna. La passeggiata dura circa 1 ora e 10 minuti. Il percorso è indicato come agevole anche se è presente una scalinata. Il progetto è realizzato dalla compagnia Teatro Dalmaviva con il contributo della città metropolitana di Firenze. Sabato 12 settembre alle 17.30 nella saletta del teatrino della parrocchia di San Piero Assieve, gestito con il Circolo Insieme, si terrà la presentazione del libro di Francesco Atria, Vita Sicura, metodo percezione e responsabilità nella protezione della famiglia, con la prefazione di Andrea Tani. Sarà presente l'autore, laureato in scienze giuridiche, specializzato in criminologia, investigazione e sicurezza, ex paracadutista del 9° Reggimento d'Assalto Colmo Schina, ideatore del metodo Vita Sicura, che introdurrà i principali temi del volume e dialogherà con il pubblico presente. L'evento ha ottenuto il patrocinio del Comune di Scarperia e San Piero e il patrocinio morale dell'Associazione Meter. Sabato 12 settembre alle 20 al Parco Antonio Berti di San Piero a Sieve, la Proloco invita all'evento Ricordando Paleo, ovvero un ritrovo per ricordare a un anno dalla scomparsa, 23 luglio 2025, Alessandro Capecchi, conosciuto da tutti come Paleo, una persona che sia dal punto di vista lavorativo che nel tempo libero ha dato tanto al paese. La serata, pensata in accordo e con la collaborazione della famiglia, consiste in una cena a base di pesce con la musica della Ofisa Blues Band. Non mancheranno inoltre momenti dedicati a un ricordo più intimo e diretto di Paleo, anche attraverso alcune belle immagini e con lui dei tempi passati, come quelli del Palio della Fortezza. Alessandro infatti è stato per tanti anni capopopolo del Rione Piazza, che gareggiava con gli altri tre, Pieve, Cardetole e Campomigliaio, per la conquista del Palio. Prenotazioni al numero 348-5601-219. Domenica 13 settembre si terrà l'iniziativa Vicchio Liberata per celebrare la liberazione del paese dal nazifascismo. Al Circolo Arci Il Tiglio il programma inizia con il pranzo della liberazione. Prenotazioni con un messaggio WhatsApp al numero 329-2061-884. Nel pomeriggio alle 16 presentazione del libro di Giulia Carati, Sconvolgenti analogie, gli omicidi di Francesco Lorusso e Carlo Giuliani. L'evento è organizzato dall'Ampi di Vicchio in collaborazione con il Circolo Il Tiglio. Una giornata all'insegna dello shopping, della convivialità e dell'animazione per le vie del paese. Domenica 13 settembre a San Piero a Sieve torna il tradizionale appuntamento con San Piero in Fiera, la manifestazione promozionale organizzata dal Centro Commerciale Naturale De Medici e Anva Confesercenti Firenze, con il patrocinio del Comune di Scarperia e San Piero. Per l'intera giornata via provinciale si trasformerà in una grande isola commerciale a cielo aperto. Residenti e visitatori potranno passeggiare tra un'ampia offerta di stand e banchi di mercato dedicati a proposte di shopping, prodotti tipici, artigianato e occasioni per tutte le esigenze. Ad arricchire la fiera non mancheranno momenti di intrattenimento e iniziative dedicate a grandi e piccini. Proseguono i festeggiamenti del D8 anche dopo l'8 settembre. Venerdì 11 settembre alle 21 in Piazza dei Vicari a Scarperia il torneo di burraco. Sabato 12 settembre nel Palazzo dei Vicari festa a corte dalle 23 alle 3 di notte. Domenica 13 settembre in Piazza dei Vicari alle 18 tombolone, battitura del Formentone e polenta ad opera del gruppo agricolo Pierone Parigi. L'Associazione Culturale Camerata De Bardi, anche Scuola di Musica Borghigiana, domenica 13 settembre presso il Museo d'Arte Sacra nella Pieve di Sant'Agata, propone il suo ultimo appuntamento musicale per la rassegna Il Museo in Musica 2026, con la performance dell'ensemble Camerata De Bardi, costituito da Roberta Malavolti Landi e Fabio Lapi ai violini, Marina Molaro alla viola, Amelia Sharp al violoncello, Sabrina Malavolti Landi ai clarinetti e flauti, Giuseppe Tavanti al pianoforte. La serata si apre alle 16.30 con la visita guidata alla raccolta di arte sacra condotta dalla professoressa Lia Bruno Ricianti, storica dell'arte, già funzionario della Soprintendenza delle Belle Arti e del Paesaggio di Firenze, attuale direttrice del Musa. Per la parte musicale, che inizia alle 17.30, il programma è dedicato ai grandi classici novecenteschi e contemporanei. Il concerto è ad ingresso libero e gratuito, organizzato dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello, in collaborazione con la Regione Toscana, l'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve, Museo Diffuso, Sistema Museale Mugello Montagna Fiorentina. Appuntamento domenica 13 settembre alla millenaria Pieve di Cornacchiaia nel comune di Firenzuola con il coro Ana Piave di Feltre diretto dal maestro Aldo Speranza e il coro alpino del Mugello diretto dal maestro Paolo Martelli, accompagnati alla tastiera dalla professoressa Marilisa Cantini, che animeranno insieme la Santa Messa delle ore 10 e alle 11 si esibiranno in chiesa in un breve concerto di canti alpini. Dopo la liturgia lo chansonnier Umberto Gatti, accompagnato dalla sua chitarra, interpreterà Gracias a la Vida di Violeta Parra, ingresso libero. Si è completata mercoledì sera la prima giornata del primo turno della Coppa Toscana di prima categoria. Il San Gaudenzio ha concluso la partita sospesa domenica scorsa a Fiesole dopo 45 minuti per un'indisposizione dell'arbitro. È stato giocato solo il secondo tempo e il risultato è rimasto di 1-0 in favore del Fiesole. Di conseguenza, nella seconda giornata del triangolare si giocherà San Gaudenzio Barberino e nella terza Barberino Fiesole. Intanto il giudice sportivo ha decretato la sconfitta per 3-0 a tavolino tavolino per il Vaglia nella prima partita della Coppa Toscana di seconda categoria, che sul campo aveva vinto per 4-1 a San Piero Assieve con il Reconquista, a causa della presenza di un giocatore squalificato, Pierli, dalla scorsa stagione. Il Vaglia è stato escluso dalla manifestazione.
3: Prossimo appuntamento con le notizie flash alle ore 21.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
0: Sono le 19:01.
4: Radio Mugello. Estate in musica.

0: Radio Mugello.
1: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
2: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Aperta sabato 12 e domenica 13 settembre.
4: Dall'11 settembre su Radio Mugello riparte il Music Box. Dalle 20 tanta musica intervallata alla cultura o la cultura intervallata alla musica. Scegliete voi con Marco D.
5: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
6: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
3: Dall'11 al 13 settembre ritorna alla festa di settembre Pesca Regina di Londa a Londa. Venerdì 11 settembre dalle ore 19 apertura stand gastronomici e dalle 21 DJ set
7: con Andrea Cini DJX.
3: Sabato 12 settembre dalle ore 10.30 tante iniziative vi aspettano. Alle ore 19 apertura stand gastronomici e alle 21.30 spettacolo musicale con JB's. A seguire DJ set con Robby DJ. Domenica 13 settembre dalle ore 9 alle ore 19 mercatino del collezionismo e artigianato. Alle ore 18 cooking show sulla pesca regina con lo chef Marco Stabile e Edoardo Boscherini. Alle ore 21 spettacolo musicale con Antonio Sorgentone e alle 22.45 spettacolo pirotecnico sulle sponde del lago. Dall'11 al 13 settembre vi aspettiamo alla festa di settembre a Londa.
8: State con noi e state con Radio Mugello.
9: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

0: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello.
2: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
2: Ciao, siamo Arci Macondo di Borgo San Lorenzo. Ci vediamo mercoledì 16 settembre alle 19 in Piazza del Popolo a Borgo San Lorenzo e nei presidi di Luco, Ronta, Casaglia e Polcanto per leggere insieme Bartleby, lo scrivano e condividere un'ora sola di lettura insieme. Portate il vostro libro più caro, ci vediamo lì.
3: E lei che cosa ne pensa?
4: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
3: Conviene. Ma vai da Conad.
5: Via, via. Vieni via con me.
6: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Conad.
7: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
8: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
9: A settembre Renault Clio full hybrid tech, tu a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services, info e condizioni in sede.
10: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
11: Domenica 20 settembre dalle ore 11 ad Agriturismo Potere Badia Valdrago di Borgo San Lorenzo arriva la terza giornata della Fratellanza Albanese. Una grande giornata di festa per famiglie italiani e albanesi con musica originale albanese dal vivo, balli e divertimento per tutto il giorno. A pranzo menù albanese con antipasto della tradizione e grande grigliata e il dolce trilice. Vieni a vivere una giornata di amicizia, musica e sapori dall'Albania nel cuore del Mugello. Prenota il tuo tavolo al 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
12: State con noi, estate con Radio Mugello.
13: Radio Mugello!
14: In onda dagli studi di Radio Mugello, Soavissimo, con Daniele Soave fino alle 21, tanta musica e notizie. E se vuoi intervenire, SMS 334 79 88 000 oppure telefono 055 84 94 404.
15: A seguito della ingiunzione del pretore Grassi di Bologna,
16: www.radiomugello.it
15: ha ordinato la disattivazione.

Benvenuti ad una nuova puntata del Suavissimo, il programma di Radio Mugello in onda ogni giovedì sera dalle 19 alle 21 sulle nostre frequenze, sui 99 in FM per il Mugello e la Val di Sieve e in streaming in tutto il mondo. Io sono Daniele Soave e ormai da tantissimi anni vi tengo compagnia tutti i giovedì sera. Questa sera abbiamo iniziato leggermente in ritardo, ma alle volte gli impegni extra radio mi tengono lontani dagli studi della nostra Radio Mugello, ma l'importante è esserci ed esserci soprattutto con tanta buona musica. Vi ricordo subito i numeri per interagire con me: WhatsApp al 334 7988 000 oppure, se volete telefonare, allo 055 26 91 204, parlate direttamente con me. Puntata, come spesso accade, che costruiamo insieme ai nostri ascoltatori. Sicuramente le vostre richieste dovranno essere basate su musica di qualità. E godiamoci questa notte che sta per arrivare, che sia una notte a sorpresa.

Notte a sorpresa. Le volte quando finisce una storia sembra che tutto sia finito, sembra che il mondo finisca, tutto il bello è andato perduto. Invece alle volte una notte a sorpresa può darti quelle sensazioni di libertà, di essere anche rilassato a giro per la propria città, anche se adesso andare in giro per la città di notte non è forse la cosa più tranquilla che si possa fare. Purtroppo le nostre città ultimamente non sono proprio sicurissime, ma visto che parliamo di città non sicure, diciamo, non è tanto le città, è proprio questo mondo che è diventato un mondo di ladri. E proprio Antonello Venditti sta per partire con un nuovo tour che, almeno dalla locandina, sembra un tour celebrativo per questo album mitico che è uscito sul finire degli anni 80, era precisamente il 1988. Quindi, dopo aver omaggiato i 40 anni di Cuore, questa volta il tour sarà più incentrato sull'album In questo mondo di ladri, e sarà a Firenze il prossimo anno. Io mi sono già accaparrato i biglietti, perché sicuramente vedere Antonellone dal vivo è veramente tanta tanta roba. Da questo album non so che canzone mettere, sono 8 brani, uno più bello dell'altro, brani che sono entrati nei grandi classici di Antonello Venditti. Basti pensare a Ricordati di me, Miraggi, altra canzone molto bella, Correndo correndo, Mitico amore, In questo mondo di ladri, Compleanno di Cristina, 21 modi per dirti ti amo, Ma che bella giornata di sole. Cioè, non c'è una canzone riempitiva, sono 8 brani, una più bella dell'altro. Andiamo su Ricordati di me, dai, il brano che apriva il lato A di questo 33 giri, che insomma si iniziava un po' ad annusare il mondo di ladri che poi sarebbe diventato e che sarebbe anche venuto fuori soprattutto nel 1992 con l'esplosione del fenomeno Tangentopoli, che ha chiuso la prima repubblica italiana per dar vita poi alla seconda repubblica e a uno stravolgimento totale.

E questo sax sa molto di anni 80, il buon Antonella, ma lui spesso usa il sax nelle sue canzoni. Questa settimana mi sono sentito molti album di Antonello Venditti, io vado un po' affittonate, e devo dire che il sax la fa spesso e volentieri da padrone, suonato spesso da Gato Barbieri, si sa, il buon Antonello sicuramente ci propone sempre musica di qualità. Ricordati di me, è sempre una speranza che una persona che ci è stata vicina, una persona che abbiamo amato, con la quale abbiamo condiviso tante cose, si possa ricordare di noi, no? Si possa ricordare non soltanto le cose brutte che ci hanno portato a dividersi, ma soprattutto i momenti fantastici che abbiamo passato insieme. Nel 1993 ci fu un album bellissimo dell'articolo 31, intitolato La Messa di Vespiria del 94, e la 16ª traccia era Un'altra cosa che ho perso. Visto che parliamo di ex, di ricordarsi delle persone, sentiamo J-Ax cosa ci cantava.

Un'altra cosa che ho perso, J-Ax insieme a DJ Jay degli Articolo 31. E salutiamo Stefano che ci sta ascoltando da chissà da dove, perché lui è sempre a giro per il mondo, probabilmente sarà Valencia, boh, non lo so. Comunque attraverso lo streaming riusciamo ad arrivare veramente da tutte le parti. Mi ha scritto al 334-7988-000 ed è ormai un ascoltatore più che fedele, avere di Stefani tutte le settimane che ci seguono. E credo di aver intravisto anche la presenza dell'anonimo, l'anonimo che è tornato ad ascoltarci. Lo vedo un pochino giù di morale, ma sono sicuro che l'anonimo tornerà bello bello in forma come qualche tempo fa. E salutiamo anche due motocicliste che ci stanno ascoltando da quel di Pian di San Bartolo. Sto parlando della Fernanda e della Fiorella, che sono all'ascolto, sono tornate ora dalla palestra, sfidando il tempo e sfidando l'equilibrio con il loro scooter, così mi hanno scritto, e questo ci fa piacere che anche dove appunto l'FM non arriva, i nostri ascoltatori sono fedeli al Soavissimo. Parlavamo di amori finiti, ma ci sono anche quegli amori che nascono un po' così d'improvviso, nascono quando meno te l'aspetti, o quegli amori anche che dovevano nascere, abbiamo sognato che potessero nascere, ma che purtroppo poi o vuoi la timidezza o vuoi proprio l'irraggiungibilità di una persona, perché casomai o è troppo grande o è troppo piccola o è troppo bella, e quindi non ci si butta perché si ha paura del rimbalzo. Un po' la storia di questa canzone degli 883 del 1999. Sto parlando della seconda traccia dell'album Grazie Mille, che è uscito proprio sul finire del millennio, dove si raccontava di questa regina di una discoteca di Pavia, della celebrità. Una ragazza che Max insieme alla sua compagnia ha sempre guardato, ambito, immaginato, sognato, e che poi a distanza di anni la rincontra per strada, e questa è un po' diciamo la storia di questo pezzo, La regina delle celebrità. Un album bellissimo da riscoprire, che conteneva dei singoli veramente da paura. Purtroppo adesso album così belli completi non se ne fanno più. Max sarà a Firenze a febbraio e noi ci saremo naturalmente tra il pubblico a cantare a squarciagola.

0: pietà. E visto che all'ascolto c'è la giovanissima Fiore, mi viene in mente proprio una canzone da dedicarle, una canzone che è proprio un auspicio, perché sta vivendo un'età meravigliosa, un'età che può essere anche complicata, però quando si è giovani forse ci si fa tanti problemi per delle cose che poi quando passano gli anni ci si sorride, no, dietro, perché come direbbe Ligabue, riderai di quei problemi che quando crescerai diventeranno veramente problemi che sogniamo dopo di avere, no? Ti dico soltanto, ti auguro soltanto di goderti appieno questa età, perché quelli sono sicuramente i migliori anni della tua vita. E dopo la pubblicità ci sarà la canzone che voglio veramente augurarti e dedicarti con tutto il cuore. Quindi adesso pubblicità e poi rientriamo con il grande Renato Zero.
1: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
2: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata a gruppo Volkswagen, all'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
3: A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
4: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
5: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
6: Chiusa sabato 12 e domenica 13 settembre.
7: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria, ginnastica posturale, in Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
8: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
9: State con noi e state con Radio Mugello.
10: Sono le 20 e 3 minuti.

quali sono i vostri migliori anni della vostra vita? Beh, spesso si concentrano, si torna a pensare che i migliori anni siano la gioventù, l'adolescenza. In verità, secondo me, ogni età possono essere considerati i migliori anni. Io posso pensare alla spensieratezza di quando uno era bambino, ai primi amori adolescenziali che ti fanno battere forte il cuore e che poi ti rimangono per tutta la vita. Alle volte incontri delle persone così da giovane che a distanza di tanti tanti anni rimangono dentro il cuore o tornano a riaffiorare dentro i nostri pensieri e chissà, forse anche oltre. E poi c'è l'età sui 20-30 anni, quando inizi a costruire qualcosa di più serio, qualcosa che si spera possa essere per sempre. Ed ogni età, 40 anni, hai solitamente una solidità economica maggiore che ti permette di costruire, di comprare, di toglierti qualche soddisfazione e così via, fino ogni età a qualcosa che la rende l'età migliore. Perlomeno questo è quello che penso io. Ma tornando un po' a quegli amori che ci hanno fatto tanto soffrire, che casomai appunto sono nati in età adolescenziale e che quando finiscono sembra veramente la fine del mondo e sembra veramente impossibile a quel punto pensare a quell'età come l'età migliore, c'è una canzone di Vasco Rossi che quando ti lasci dalla donna devi assolutamente ascoltare, perché ti fa ancora deprimere, ancora di più, ti fa veramente male, ti fa tanto male, perché quel letto che diventa enorme perché sei da solo, ti tocca mettere qualche coperta in più perché altrimenti non c'è la tua lei accanto a riscaldarti, e questa canzone veramente arriva dritta al cuore e ti fa male se ti sei appena lasciato dalla donna o se vivi comunque una situazione di crisi. Vasco Rossi, tratta dall'album Vado al massimo, canzone spettacolare.

E quanto è più dura quando è stato splendido, dover rinunciare ad una storia, dover rinunciare ad una donna, in questo caso diventa veramente molto molto difficile e veramente fa male però quel dolore, piano piano il tempo sistema le cose e quel che sembrava impossibile da dimenticare, impossibile da scordare. Diventa poi soltanto un piacevole ricordo perché piano piano il tempo riesce a nascondere quasi le cose brutte e far tornare fuori soltanto quelle cose che ci hanno fatto sorridere, sognare, amare e godere. Ma parlavamo prima di amori che persone, amori che abbiamo conosciuto in giovane età e che poi casomai sono sparite per tanto tempo e che rincontriamo per caso. C'è stato soprattutto, non lo so, nel 2008, quando c'è stata l'esplosione di Facebook, una miriade di cene fra vecchi, non so, compagni di classe, fra vecchi colleghi, vecchi amici che per tanti anni non si sono rivisti e che grazie a Facebook, perché quando nacque un po' per ritrovare le persone che erano, diciamo, scomparse, c'era una miriade veramente di cene e Facebook, diciamo, inizialmente è stata sicuramente la fortuna dei ristoratori. E mi ricordo che si usciva anche nei pub e se te mettevi l'orecchio ai tavoli accanto, quasi tutti le persone raccontavano di chi avevano ritrovato sui vari social, soprattutto naturalmente su quello di Zuckerberg. E una canzone che è nata all'inizio degli anni 70 parla più o meno, naturalmente non dei social, ma del ritrovare una ragazza che quando siamo stati bambini, era una ragazza importante con cui trascorrevamo le giornate che poi per tanti anni non abbiamo visto e che d'improvviso torna. Torna e naturalmente il tempo ha lavorato molto su questa persona e quindi quella ragazza, quella bambina con cui giocavamo insieme, con cui casomai andavamo in una cantina buia a fare le prime esperienze amorose, è diventata una donna. Ma quante braccia hanno stretto questa ragazza per diventare quel che è diventata? Queste sono le domande che spesso ci facciamo quando ritroviamo una persona dopo tanti anni, quando ritroviamo un'ex ragazza, chissà quante esperienze ha avuto, chissà com'è stata la tua vita in questi anni in cui non ci siamo visti. E Lucio Battisti, meglio di tutti, ha raccontato una situazione del genere. E non è un caso se metto Lucio Battisti perché solitamente proprio di questa epoca faccio degli speciali dedicati a Battisti perché proprio il 9 di settembre ricorreva purtroppo l'anniversario della scomparsa, della prematura scomparsa di Lucio Battisti. 55 anni vissuti, che sono veramente pochi, ma che hanno lasciato una traccia indelebile nella storia della musica italiana. Sentiamo com'è diventata questa ragazza, questa amichetta di Mogol, ok? Rincontrata dopo tanti, tanti anni. La canzone del sole, 45 giri, mitico.

Un fiore in bocca può servire, sai, più allegro tutto sembra, il fiore in bocca che d'improvviso cade, un po' la perdita dell'ingenuità, della verginità, e beh, quello è sicuramente uno di quei momenti che tanto si aspetta in adolescenza, la curiosità di entrare nel mondo dei grandi. E chissà questa ragazza come è diventata questa vecchia amica di Mogol, che ha scritto proprio il testo, cantato poi da Lucio Battisti. Giustamente al 334-7988-000 mi suggeriscono una canzone, forse una delle più belle canzoni d'amore che esiste in Italia, scritta dal grande Gino Paoli, Una lunga storia d'amore. Alle volte non è importante quanto dura un amore, ma ciò che ci lascia dentro, e sicuramente quegli amori profondi lasciano tante cose. Peso.

0: Ma che poesia! E mi viene in mente anche, non so, Mi sono innamorato di te di Luigi Tenco, La cura di Franco Battiato. Ci sono canzoni veramente spettacolari che parlano d'amore. Beh, quasi tutta la musica italiana è incentrata sull'amore, ma ci sono quegli amori che casomai sono finiti e che noi abbiamo idealizzato, perché quando una storia finisce, si tende, soprattutto se lasciati, a pensare a cosa sarebbe stato, agli errori che abbiamo fatto per portare alla fine di questa storia, perché purtroppo succede di sbagliare e soprattutto gli errori devono servire per migliorarsi nella storia successiva. Spesso e volentieri vedo delle persone che sbagliano e che continuano a perseverare nell'errore, portando alla fine varie storie. Quindi bisogna essere un pochino anche maturi, fermarsi. La colpa non è mai tutta di una persona, ma entrambi solitamente quando una storia finisce hanno parte della colpa, però bisogna sempre riflettere. E Pastello Bianco, la prossima canzone che stiamo per ascoltare, dei Pinguini Tattici Nucleari, parla un po' di questa storia finita, di questi ricordi che rimangono nella testa del protagonista. Canzone veramente spettacolare, che è andata veramente forte con questo disco Aya, e che quando viene riproposta nei concerti il Palasport esplode. Pinguini Tattici nel suo disco.
1: Se mai visto piangere

il diario. E io, mi capita delle volte di andare nella mia soffitta a ritrovare le vecchie cose di scuola, i vecchi diari, le vecchie smemorande. E che bello rivedere e rileggere quei pensieri, quelle parole, quelle lettere scritte. E a me mi è capitato di leggere anche dei pensieri di una compagna di classe che purtroppo non c'è più e che voglio assolutamente salutare, l'Alessandra. Ale, sono passati tanti anni, quante cose avresti vissuto e soprattutto quante canzoni di Vasco avresti ascoltato, te ne sei andata via che ancora un senso non era uscito, e proprio un senso è il testo che forse si addice di più per la tua breve vita. Che senso ha avuto quel che è successo? Vabbè, dai, non diventiamo tristi, andiamo con l'ultima canzone, Non avere paura, perché quando si ama veramente una persona c'è il terrore di perderla, c'è il terrore che ci si possa anche innamorare troppo, e quindi innamorandosi troppo si possa soffrire per questa persona, il terrore di diventare quasi dipendenti da questa persona. Invece un consiglio è: lasciamoci andare, lasciamoci per fare in modo di vivere l'emozione, vivere proprio al 100% la storia, perché amandosi e veramente condividendo tutto si può riuscire veramente a sognare, a godere appieno la storia. E se poi una storia finisce, l'importante è che lasci un bel segno dentro di noi. Non avere paura chiude questa puntata brevissima del Suavissimo. Purtroppo vi devo lasciare un pochino prima del solito, ma vi prometto che la prossima settimana non ci sarò, quindi ci sentiamo fra due settimane con una puntata ancora più carica, ancora più bella, con tante, tante belle canzoni. Grazie per l'ascolto, salutiamo tutti quelli che hanno scritto, che sono stati anche questa settimana veramente tanti, e ci sto facendo forse un po' troppo l'abitudine, e speriamo che continui sempre così, perché il Suavissimo gode, per fortuna, di ottima salute. Non avete paura ad amare e non avete paura a lasciarvi andare con la persona che voi amate. Tommaso Paradiso conclude questa puntata breve ma intensa del Suavissimo. Ciao a tutti!

0: Radio Mugello.
1: Serie finite, soldi finiti, nessun problema. Da Ichini iniziano i saldi SPC. Esempio, SPC planato, effetto rovere, maxi formato, di listino 83 euro al metro quadro, scontato 44 euro. E udite udite, in saldo a solo 35 euro al metro quadro. E le offerte ci sono anche su SPC plancia standard, lisca di pesce oppure il formato 60x40, effetto pietra cemento. Di Tacchini dal 1974, i vostri pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
2: La musica e la poesia di un artista indimenticabile. Venerdì 11 settembre al Teatro Romano di Fiesole, Voglio vederti danzare, il grande omaggio a Franco Battiato con la band e l'orchestra della Fondazione Luciano Pavarotti.
3: Voglio vederti danzare
2: dall'era del cinghiale bianco al centro di gravità permanente. I successi di Franco Battiato in un emozionante concerto spettacolo. Venerdì 11 settembre al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
4: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto.
5: A The Lodge Farm, giovedì 10 settembre dalle 18.30, taglieri fritto e bollicine, venerdì 11 e sabato 12 settembre dalle 18.30, menù alla carta, e domenica 13 settembre dalle ore 12, il brunch domenicale.
4: Info line 335 8001624.
1: Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo, e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a... Attenzione donne, avete già scoperto il nuovo modo di fare shopping con Oliviero Firenze? Da oggi il nostro showroom apre solo 2 giorni al mese, perché il cuore di Oliviero Firenze è online. Sul sito troverete ogni giorno nuovi arrivi, video con outfit indossati, consigli di stile e una moda che veste fino alla taglia 52. Per festeggiare questa novità, il 17 e 18 settembre apriamo in via straordinaria con gli ultimi sconti al 70%. E se compri 2 articoli a saldo, uno è in omaggio. Visitate subito olivierofirenze.com. Oliviero Firenze nel nuovo showroom in viale Matteotti 7 a Barberino di Mugello.
6: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
7: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
8: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
7: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
4: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
9: State con noi. Estate con Radio Mugello.
0: Radio Mugello.
9: Radio Mugello.
10: 334 79 88 000.
9: State con noi. Estate con Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
0: Radio Mugello 100% successi.

no. Erika, Missy, Aaliyah, svegli dalla notte prima. Con il ghetto blast ancora, spaccavamo tutta Roma. Mi rincorre, fa paura e mi tortura. Pensieri ostili. You can dust it off and try again. Ma era solo feeling.

0: Sono le 21 e un minuto.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Senso unico alternato per l'inizio dei lavori stabilito dall'ufficio viabilità della città metropolitana di Firenze di costruzione di una rotatoria al chilometro 68.800 della strada regionale 302 Brisighellese-Ravennate in località Sant'Adriano nel comune di Marradi. La rotatoria è attesa da tempo dalla comunità di Marradi in quanto ha la duplice funzione di svincolare il traffico verso la zona artigianale e contemporaneamente rallentare la velocità dei veicoli in transito. L'affidamento per la progettazione è stato gestito dalla città metropolitana, così come il successivo affidamento che è avvenuto con ordine di lavoro all'ATI già affidatario di accordo quadro per lavori stradali. I lavori sono finanziati con fondi MIMS aree interne e da Regione Toscana per un importo complessivo di 805.800 euro, comprensivo di tutte le somme necessarie per incarichi di progettazione, indagini, direzione lavori imprevisti, IVA e altre voci. I lavori salvo imprevisti termineranno entro il 31 dicembre. La città metropolitana gestirà gli interventi attraverso professionisti esterni che si occuperanno sia della direzione lavori che del coordinamento della sicurezza, incaricati anch'essi con specifico accordo quadro per servizi di ingegneria. A Borgo San Lorenzo è uscito il bando di mobilità per gli assegnatari di alloggi ERP come ulteriore passo in avanti in tema di politiche abitative e diritto all'abitare. I criteri di priorità riguardano persone con disabilità o seri problemi di mobilità e persone anziane, ma anche i nuclei monoparentali e le necessità specifiche di sviluppo psicofisico a partire dai 12 anni, coerentemente con le politiche di conciliazione vita-lavoro e percorso di accreditamento UNICEF per Borgo San Lorenzo, città amica dei bambini e degli adolescenti. L'Ufficio Politiche Sociali Abitative del Comune di Borgo San Lorenzo e il suo dirigente, in collaborazione con il Servizio Sociale del Territorio, hanno lavorato con grande professionalità e attenzione alla costruzione del bando. In occasione dell'82esimo anniversario della liberazione di Barberino di Mugello, 11 settembre 1944, il Comune di Barberino, in collaborazione con la sezione locale dell'ANPI e numerose realtà associative del territorio, presenta un ricco programma di commemorazioni ed eventi culturali per mantenere viva la memoria storica e trasmettere alle nuove generazioni i valori fondanti di libertà e democrazia. Venerdì 11 settembre alle 21 nella Sala Vangi di Palazzo Pretorio, Catalyst presenta lo spettacolo teatrale Aria di Libertà, settembre 43, aprile 45. Produzione Cadadie Teatro di e con Giancarlo Biffi. Sabato 12 settembre alle 16 al cimitero di Galliano, deposizione della corona in onore ai caduti. Alle 21 al Teatro Corsini, proiezione del filmato Parole Tremanti per la regia di Giovanni Cioni. Domenica 13 settembre alle 9.45 al cimitero di Barberino, deposizione della corona in onore ai caduti. Alle 10.15 ai giardini pubblici di Via della Repubblica, celebrazioni istituzionali della liberazione di Barberino, con gli interventi della sindaca del Comune di Barberino e del presidente dell'ANPI. A seguire corteo cittadino accompagnato dalla Filarmonica Giuseppe Verdi. Alle 11.30 la Pieve di San Silvestro, la Santa Messa. Alle 13 al Circolo Arci Bruno Baldini il pranzo sociale senza rossetto. A Borgo San Lorenzo dalla 10 al 13 settembre si svolge E Festa, quattro giornate dedicate alla partecipazione, al confronto, alla cultura e alla socialità. Venerdì 11 settembre alle 16.30 laboratorio di serigrafia cura del Centro Rio. Alle 18 presentazione del libro La moda e potere alla presenza dell'autrice Deborah Lucchetti. Durante i giorni della festa è inoltre attiva una libreria del riuso con scambio di libri. Alle 21 ballo liscio. Sabato 12 settembre alle 16 tombola. Alle 18 incontro salute e sanità, istruzioni per l'uso, dedicato ai servizi sanitari e sociosanitari presenti sul territorio. Intervengono Leonardo Romagnoli, sindaco di Borgo San Lorenzo e presidente della Società della Salute, Stefano Brintazzoli, direttore della Società della Salute, Paola Coppini, assessora alle politiche sociali del Comune di Borgo San Lorenzo e un coordinatore della AFT Medici di Famiglia. A moderare l'incontro Marco Modi, medico di medicina generale. Alle 21 il concerto Bonaveri canta Guccini, dedicato alle canzoni e alle parole di Francesco Guccini. Domenica 13 settembre alle 16 tombola. Alle 18 incontro giovani e partecipazione, dedicato alle forme e agli spazi di partecipazione delle nuove generazioni alla vita della comunità. Al confronto moderato da Andrea Nardoni presenti diverse realtà, a partire dalle 21 musica con i Sour Cherry Jam, alle 22 DJ set. L'evento è organizzato

chi ti sarà. Io non mi muovo. C'è chi dice là, c'è chi dice qua.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: Un fortunato giovedì da Radio Mugello.

Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: State con noi. Estate con Radio Mugello.
5: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: momento della tua giornata?
1: Sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello. Radio Mugello.

0: Sono le 22 e 2 minuti.
1: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Accendi Radio Mugello.

0: domani è già qui, domani è già qui, domani è già qui, domani è già qui.
1: Radio Mugello.
2: Radio Mugello
3: 334 79 88 000. Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: State con noi. Estate con Radio Mugello.
3: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello.
2: State con noi. Estate con Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Sono le 23 e un minuto.
1: Radio Mugello Notizie.
2: A Borgo San Lorenzo, a seguito degli eventi meteorologici eccezionali che hanno interessato il territorio nei giorni 14 e 15 marzo 2025, sono iniziati lavori di somma urgenza per il ripristino delle sponde del torrente Lecale nel tratto compreso all'interno del centro urbano. Le intense precipitazioni e l'innalzamento delle portate del torrente hanno provocato diffusi dissesti delle sponde con franamenti delle scarpate, danneggiamenti e dislocazioni di alcune opere esistenti. Le criticità si sono manifestate in particolare lungo la sponda destra, Valle del Passante Ferroviario fino a Viale della Repubblica e nei tratti dell'attraversamento di Viale Giovanni XXIII. L'intervento si è reso necessario per ripristinare le condizioni di sicurezza e garantire la corretta funzionalità idraulica del torrente in una zona caratterizzata dalla presenza di edifici, infrastrutture e viabilità. I lavori prevedono il ripristino delle scarpate attraverso tecniche di ingegneria naturalistica in continuità con le soluzioni già presenti lungo il corso d'acqua. Il quadro economico dell'intervento ammonta complessivamente a 210.000 euro. Al via gli interventi di manutenzione e rifacimento del manto stradale in alcuni tratti di Borgo San Lorenzo e di Luco di Mugello nei giorni compresi tra il 10 e il 18 settembre, in via Gino Innocenti a Luco, via della Tintoria, via Salvador Allende Interno, via Giotto Ulivi e via del Poggio, già via del Galardo a Borgo San Lorenzo. Durante i lavori la viabilità sarà soggetta a limitazioni e saranno istituiti dove necessario divieti di sosta e interruzioni temporanee del traffico. Sabato 12 e domenica 13 settembre al Parco Mediceo di Pratolino la compagnia Teatro Dalmaviva allestisce le apparizioni nel parco, passeggiate teatrali itineranti nel parco in 12 scene. Sono previsti anche due appuntamenti successivi il 19 e 20 settembre. Il parco diventa nuovamente un palcoscenico a cielo aperto tra i luoghi e i personaggi che hanno segnato oltre 5 secoli di storia del Giardino Mediceo. Giunto alla terza edizione, il progetto è coinvolto oltre 2.000 spettatori nei primi due anni. Le quattro rappresentazioni del 2026 inizieranno alle 16 con ritrovo alla locanda e ingresso gratuito. Ideato e diretto da Duccio Barlucchi, lo spettacolo si sviluppa in 12 scene site specific, distribuite all'interno del parco. Il percorso raggiunge alcuni dei suoi luoghi più conosciuti, dalla grotta di Cupido di Buontalenti alla gigante dell'Appennino di Giambologna. La passeggiata dura circa 1 ora e 10 minuti. Il percorso è indicato come agevole anche se è presente una scalinata. Il progetto è realizzato dalla compagnia Teatro Dalmaviva con il contributo della città metropolitana di Firenze. Domenica 13 settembre si terrà l'iniziativa Vicchio Liberata per celebrare la liberazione del paese dal nazifascismo. Al Circolo Arci Il Tiglio il programma inizia con il pranzo della liberazione. Prenotazioni con un messaggio WhatsApp al numero 329-2061-884. Nel pomeriggio alle 16 presentazione del libro di Giulia Carati, Sconvolgenti analogie, gli omicidi di Francesco Lorusso e Carlo Giuliani. L'evento è organizzato dall'Ampi di Bicchio in collaborazione con il Circolo Il Tiglio. L'Associazione Culturale Camerata De Bardi, anche Scuola di Musica Borghigiana, domenica 13 settembre presso il Museo d'Arte Sacra nella Pieve di Sant'Agata, propone il suo ultimo appuntamento musicale per la rassegna Il Museo in Musica 2026, con la performance dell'ensemble Camerata De Bardi, costituito da Roberta Malavolti Landi e Fabio Lapi ai violini, Marina Molaro alla viola, Amelia Sharp al violoncello, Sabrina Malavolti Landi ai clarinetti e flauti, Giuseppe Tavanti al pianoforte. La serata si apre alle 16.30 con la visita guidata alla raccolta di arte sacra condotta dalla professoressa Lia Bruno Ricianti, storica dell'arte, già funzionario della Soprintendenza delle Belle Arti e del Paesaggio di Firenze, attuale direttrice del Musa. Per la parte musicale, che inizia alle 17.30, il programma è dedicato ai grandi classici novecenteschi e contemporanei. Il concerto è ad ingresso libero e gratuito, organizzato dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello, in collaborazione con la Regione Toscana, l'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve, Museo Diffuso, Sistema Museale Mugello Montagna Fiorentina. Appuntamento domenica 13 settembre alla millenaria Pieve di Cornacchiaia nel comune di Firenzuola con il coro Ana Piave di Feltre diretto dal maestro Aldo Speranza e il coro alpino del Mugello diretto dal maestro Paolo Martelli, accompagnati alla tastiera dalla professoressa Marilisa Cantini, che animeranno insieme la Santa Messa delle ore 10 e alle 11 si esibiranno in chiesa in un breve concerto di canti alpini. Dopo la liturgia, lo chansonnier Umberto Gatti, accompagnato dalla sua chitarra, interpreterà Gracias a la Vida di Violeta Parra. Ingresso libero.
3: Prossimo appuntamento con le notizie di Radio Mugello domani mattina alle ore 7. A tutti buonanotte.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Radio Mugello.
0: Radio Mugello
4: 334-7988-000 www.radiomugello.it. This is-

0: Un fortunato giovedì da Radio Mugello.
1: Ba ba ba ba. Aha.
2: Oh, dieses die Ding.

yesterday's percussion, today's technology, electric car,

Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: State con noi. E state con Radio Mugello.

0: Pensa fuori dall'ordinario.
1: Pensa fuori dall'ordinario.
2: Radio Mugello suona diversa dalle altre, perché è inconfondibilmente unica.
1: Come te.
0: Come te. Radio Mugello.
2: In ogni momento della tua giornata,
0: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
2: Scegli la radio giusta.
0: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Il Castelluccio Country Resort & Spa cerca personale di sala con turno serale. Inviare curriculum a debora@ilcastelluccio.it. La ditta Nuova Mugnai di Scarperia, commerciante di pesce vivo, cerca autista con patente C più CQC per tratte nazionali da inserire nel proprio organico. 055 8406 605. Il Castelluccio Country Resort cerca un cuoco professionista da inserire nel proprio staff di cucina per la stagione in corso. Inviare curriculum aggiornato corredato da una breve lettera di presentazione a info@ilcastelluccio.it. Osteria Giro di Bacco a Barberino di Mugello cerca cameriere o aiuto cameriere di sala, non è indispensabile esperienza. Inviare curriculum con foto a girodibaccomugello@gmail.com. Il ristorante Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca camerieri a interno cucina. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. Cercasi contabile per amministrazione pelletteria New Alex Scopeti, Rufina. Inviare curriculum a newalex@newalex.it. Cercasi in zona Borgo San Lorenzo due parrucchieri per italiani e stranieri, uomo donna. 375 9245 110.
2: Quando la solita musica non ti piace, prova Radio Mugello, tutta un'altra musica.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Un fortunato giovedì da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: State con noi. Estate con Radio Mugello.
3: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: È mezzanotte e un minuto.
1: Un gioioso venerdì da Radio Mugello.
2: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
3: Accendi Radio Mugello.

che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Che ho fatto l'amore, avevo 15 anni, sopra un vecchio materasso, tenevamo chiusi gli occhi, così

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

ogni volta che tocco il fondo, a chi comunque vada mi rimane accanto. E se questa vita è un viaggio, meno male siete qui. Ogni volta che non so

0: che non so volare.
1: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.
2: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
3: So, so.

una pistola messa in mano a Giuda, senza la sicura, passa la misura e non c'è cura, il sangue a terra con la segatura, è una speranza che si sbaglia, deraglia sui binari della notte, coi rimpianti e gli ossa rotte, come ha fatto troppe volte, come un Cristo senza un padre troppe volte, mani giunte le preghiere che non sono accolte, guardi tutte le candele che si sono sciolte.

una mosca sul muro di Gasboia, sirene sempre in ronda, qualcuno che ci ascolta, i segreti sbocciano nell'ombra, tiro a sorte, scommetto su ogni taglio, anime perse in viaggio sul tram della mezzanotte, c'è sangue tra le righe, c'è l'inferno tra le note, un pianoforte scandisce le ore morte, un cane abbaia al nulla, Dio è silenzioso, il diavolo sussurra, e siamo tutti in fuga da una verità che brucia, ehi. So che sarà una notte lunga, nel tamburo l'ultima cartuccia.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: State con noi. Estate con Radio Mugello.
4: È mezzanotte e 39 minuti.
5: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello. Un tuffo nella tua musica del cuore.

0: slow down, puppy.
1: La pubblicità è una cosa seria.
2: Radio Mugello.
1: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
3: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: È l'una e 31 minuti.
2: Radio Mugello.
4: La buona musica ha finalmente trovato casa.
5: Sei su Radio Mugello.

Lake James shoreline to make records with the most.